0: Basta il tempo di un fiore.
1: State ascoltando Touring 104. 104.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Swing 104 Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
2: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia, Alexei Paramanov, elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo, il buon senso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
1: La politica vi libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale è previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama, dove le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa, contestando duramente la riforma.
2: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
1: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. Nell'incidente aveva già perso la vita il marito 25enne.
2: Maxi operazione anticamorra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, pianure fuori grotta. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli attivo nel Rione Traiano.
1: E chiudiamo con lo sport. Debutto europeo per il Milan. Questa sera alle 21 i rossoneri ospitano a San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter. Fuori dal campo la procura di Roma indaga i vertici della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
2: Alta tensione tra NATO e Russia nei cieli del Baltico. Due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. Il ministro della difesa Guido Crosetto, in visita a Vilnius, ha dichiarato che con ogni probabilità il velivolo era russo. Intanto l'ambasciatore di Mosca in Italia, Alexei Paramanov, elogia l'incontro di Milano tra Matteo Salvini e gli imprenditori italiani che operano in Russia, definendolo l'inizio di un ritorno al realismo, al pragmatismo e il buon senso. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. L'Arabia Saudita riferisce di aver distrutto un drone Houthi lanciato verso la Mecca.
1: La politica libera del Senato alla riforma della legge elettorale. Il provvedimento passa con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astensioni. Compatto il centrodestra con il sì di 113 senatori su 115 della maggioranza. Il testo torna adesso alla Camera per la terza lettura. Il voto finale è previsto il 25 settembre. Tensione durante la seduta di Palazzo Madama, dove le opposizioni hanno mostrato cartelli con la scritta no alla legge truffa, contestando duramente la riforma.
2: Ex Ilva, oggi a Palazzo Chigi il confronto tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una accordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
1: La cronaca: deve tornare in carcere il commesso di 42 anni originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Lo ha stabilito il tribunale del riesame del capoluogo piemontese. A Venezia è stato invece ritrovato il corpo della giovane di 26 anni dispersa nella laguna dopo lo scontro tra due imbarcazioni. Nell'incidente aveva già perso la vita il marito 25enne.
2: Maxi operazione anticamorra a Napoli. Dalle prime ore del mattino i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli stanno eseguendo 31 misure cautelari tra Rione Traiano, pianure e fuori grotte. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone Puccinelli attivo nel Rione Traiano.
1: E chiudiamo con lo sport. Debutto europeo per il Milan. Questa sera alle 21 i rossoneri ospitano San Siro il Benfica nella prima giornata della fase campionato di Europa League. In Coppa Italia la Fiorentina supera il Pisa e conquista gli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli. Avanti anche il Genoa, che elimina il Sud Tirol e troverà l'Inter. Fuori dal campo la procura di Roma indaga i vertici della Banca del Fucino nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio. Secondo l'accusa, attraverso la diffusione di false notizie si sarebbe cercato di alterare il valore delle quote della Lazio con l'obiettivo di allontanare il presidente Claudio Lotito dalla società. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Sta stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 214 voti contro 211 una norma procedurale che apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro la Russia e conferisce al presidente Donald Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa. A consentire il superamento del voto procedurale sono stati anche due deputati democratici che hanno votato con i repubblicani per la seconda volta in poche settimane, rompendo la prassi che vede i democratici schierarsi sempre nei voti sulle norme procedurali. Il provvedimento prevede inoltre sanzioni contro esponenti militari russi e fornitori stranieri, restrizioni ai nuovi investimenti statunitensi in Russia e misure contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni imposte alla sua industria petrolifera. Il testo prevede anche un ulteriore inasprimento delle sanzioni all'Iran e introduce misure contro i responsabili del rapimento di bambini ucraini. Nuove tensioni tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare i controlli alle frontiere, sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. Nel servizio della redazione.
2: La decisione è stata presa dal ministro dell'interno Matteo Pentedosi, comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. Secondo il Viminale, le verifiche condotte dal Comitato per l'analisi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere confermano la permanenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche.
1: Grave incidente nel pomeriggio di ieri in A1 tra Tigliano e Orte verso Firenze, dove un uomo di 44 anni è morto dopo che il camion frigorifero che guidava si è scontrato violentemente contro una bisarca. L'incidente è avvenuto per causa in corso di accertamento per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei veicoli. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore con notevoli disagi alla circolazione tra nord e sud. Da Benevento una commovente storia umana. Colto da un forte senso di solitudine, un uomo di 86 anni residente nel capoluogo San Nita ha chiamato la polizia municipale non per chiedere aiuto ma per scambiare qualche parola con gli agenti che lo hanno ascoltato e gli hanno parlato. L'uomo è rimasto da solo dopo la scomparsa qualche mese fa della moglie. Oggi gli agenti saranno ricevuti dal sindaco Clemente Mastella per ricevere i complimenti del primo cittadino. I miei agenti, ha detto Mastella, hanno vigilato stavolta non sul codice della strada ma sull'umanità, che è più importante. Lo sport, la pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con parziali 23-25, 25-16, 25-20, 25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera nel 2029 e nel 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come Londra. La decisione è presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletics a Budapest. Sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico stadio olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Confermo Casa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Turing 104.
9: Turing 104.
8: Sto ascoltando.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà variabile con condizioni più instabili, soprattutto sul Triveneto, dove saranno possibili piogge, rovesci e locali temporali. Qualche fenomeno potrà interessare anche le zone alpine e prealpine, mentre sulle regioni occidentali saranno più frequenti le schiarite. Nel corso della giornata la ventilazione nord-occidentale favorirà un graduale calo delle temperature. Al centro condizioni generalmente più stabili sulle regioni tirreniche con ampi spazi di sereno, mentre lungo il versante adriatico e sulla dorsale appenninica sarà presente una maggiore variabilità con qualche addensamento e locali precipitazioni. Sulla Sardegna prevarranno invece condizioni di tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Al sud e in Sicilia il tempo sarà complessivamente più stabile con prevalenza di sole e temperature ancora elevate per il periodo. Qualche addensamento potrà svilupparsi nelle ore centrali sulle aree interne e montuose. Maggiore instabilità possibile sulla Sicilia meridionale, dove il quadro settimanale dell'aeronautica militare indica precipitazioni superiori alla media del periodo. Le temperature tenderanno gradualmente a diminuire al centro-nord, soprattutto nelle zone interne, avvicinandosi a valori tipici della seconda metà di settembre. Al sud e sulle isole maggiori il clima resterà invece più caldo della norma, con valori ancora decisamente miti nelle ore centrali. I venti saranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, generalmente deboli o moderati, con locali rinforzi sulle regioni maggiormente esposte e nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini esposti alle correnti nord-occidentali. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato con 214 voti contro 211 una norma procedurale che apre la strada al voto finale sul disegno di legge che inasprisce le sanzioni contro la Russia e conferisce al presidente Donald Trump nuovi poteri tariffari nei confronti dei paesi che acquistano energia russa. A consentire il superamento del voto procedurale sono stati anche due deputati democratici che hanno votato con i repubblicani per la seconda volta in poche settimane, rompendo la prassi che vede i democratici schierarsi sempre nei voti sulle norme procedurali. Il provvedimento prevede inoltre sanzioni contro esponenti militari russi e fornitori stranieri, restrizioni ai nuovi investimenti statunitensi in Russia e misure contro la cosiddetta flotta ombra utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni imposte alla sua industria petrolifera. Il testo prevede anche un ulteriore inasprimento delle sanzioni all'Iran e introduce misure contro i responsabili del rapimento di bambini ucraini. Nuove tensioni tra Italia e Spagna dopo la decisione di Roma di prorogare i controlli alle frontiere sospendendo temporaneamente la piena applicazione delle regole di Schengen. Nel servizio della redazione.
2: La decisione è stata presa dal ministro dell'interno Matteo Pentedosi e comunicata alla Commissione europea e agli altri paesi dell'Unione. Secondo il Viminale, le verifiche condotte dal Comitato per l'analisi dell'immigrazione e della sicurezza delle frontiere confermano la permanenza di elevati profili di rischio per la sicurezza interna e il possibile pericolo di infiltrazioni terroristiche.
1: Grave incidente nel pomeriggio di ieri in A1 tra Tigliano e Orte verso Firenze, dove un uomo di 44 anni è morto dopo che il camion frigorifero che guidava si è scontrato violentemente contro una bisarca. L'incidente è avvenuto per causa in corso di accertamento. Per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione dei veicoli, l'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore con notevoli disagi alla circolazione tra nord e sud. Da Benevento una commovente storia umana. Colto da un forte senso di solitudine, un uomo di 86 anni, residente nel capoluogo sannita, ha chiamato la polizia municipale non per chiedere aiuto ma per scambiare qualche parola con gli agenti che lo hanno ascoltato e gli hanno parlato. L'uomo è rimasto da solo dopo la scomparsa qualche mese fa della moglie. Oggi gli agenti saranno ricevuti dal sindaco Clemente Mastella per ricevere i complimenti del primo cittadino. I miei agenti, ha detto Mastella, hanno vigilato stavolta non sul codice della strada ma sull'umanità, che è più importante. Lo sport, la pallavolo, quarta convincente vittoria dell'Italia agli europei. Gli uomini di Fefe De Giorgi hanno battuto ieri la Repubblica Ceca per 3-1 con parziali 23-25, 25-16, 25-20 20-25-20 nella quarta partita della Pool A a Modena. Gli azzurri avevano già conquistato la qualificazione agli ottavi grazie alle precedenti vittorie nelle prime tre partite contro Svezia, Grecia e Slovacchia. Nairobi e Monaco di Baviera sono state selezionate per ospitare i mondiali di atletica leggera nel 2029 e nel 2031. Non è stata quindi premiata la candidatura di Roma, che si era proposta, così come Londra. La decisione è presa durante la 242esima riunione del Consiglio di World Athletics a Budapest. Sancisce che i mondiali si terranno per la prima volta in Africa con l'edizione del 2029 nella capitale keniota, per poi tornare in Germania 2 anni più tardi per la terza volta nella storia presso l'iconico stadio olimpico di Monaco. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: State ascoltando Touring 104. Touring 104.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto poco fa il discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro il contrasto ai pericoli che arrivano dagli ultranazionalismi e dai nemici della democrazia e dei valori europei, ma anche gli sforzi per trovare una ricetta europea sull'intelligenza artificiale che non si pieghi agli allarmismi, ma che cerchi di sgomberare il campo dei rischi connessi al suo utilizzo. Sul clima non c'è alcun dubbio, ha spiegato von der Leyen, l'Europa deve manterrà la rotta sui suoi obiettivi climatici. Naturalmente la transizione è complessa e dovremo aggiustare il tiro e imparare lungo il percorso, aggiunto. La Commissione europea istituirà un Climate Insurance Alliance per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata dal Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa di bombardamenti israeliani. Schengen, si inasprisce lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
2: Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
1: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In corso in Procura Napoli la conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz anticamorra scattato all'alba nel rione Traiano, nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino sono finite 31 persone destinatarie di misure cautelari perché gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Petrone Puccinelli, attiva al rione Traiano. Lo sport: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana, lo storico Diaz dei Cafeteros, record di presenze con 131, lo ha annunciato con un video social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile, in cui segnò 6 reti, vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: During 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, non sono i fiori, i regali. È il tempo, perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo. Non importa se è stata un'ora o una vita. David Grossman.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Radio Touring 104.

0: più.
1: Questa è Touring 104.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha tenuto poco fa il discorso sullo Stato dell'Unione. Al centro il contrasto ai pericoli che arrivano dagli ultranazionalismi e dai nemici della democrazia e dei valori europei, ma anche gli sforzi per trovare una ricetta europea sull'intelligenza artificiale che non si pieghi agli allarmismi, ma che cerchi di sgomberare il campo dei rischi connessi al suo utilizzo. Sul clima non c'è alcun dubbio, ha spiegato von der Leyen, l'Europa può... deve manterrà la rotta sui suoi obiettivi climatici. Naturalmente la transizione è complessa e dovremo aggiustare il tiro e imparare lungo il percorso, aggiunto. La Commissione europea istituirà un Climate Insurance Alliance per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. È salito a 11 il bilancio delle vittime del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati ad ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Proseguono le operazioni di soccorso, lo riferisce la protezione civile palestinese citata dal Jazeera. L'edificio, che ospitava circa 70 sfollati palestinesi, aveva già subito danni a causa di bombardamenti israeliani. Schengen, si inasprisce lo scontro diplomatico tra Italia e Spagna. Il servizio della redazione.
2: Il governo italiano ha prorogato per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con la permanenza del rischio di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce il provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo e accusa Giorgia Meloni e Antonio Tajani di non comportarsi a suo giudizio da leader europei all'altezza della situazione.
1: La polizia con lo SCO di Roma e la squadra mobile di Ravenna sta eseguendo più decreti di perquisizione emessi dalla procura ravennate nell'ambito del procedimento sulla presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false per impedire l'invio di cittadini stranieri irregolari nei CPR. Destinatari dei decreti, a eccezione di un caso, medici non iscritti nel registro delle persone nei cui confronti si svolgono le indagini preliminari. L'attività giudiziaria interessa oltre 20 professionisti nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. In corso in procura Napoli a conferenza stampa del procuratore Nicola Gratteri sul maxi blitz anticamorra scattato all'alba nel rione Traiano nei quartieri Pianura e Fuorigrotta. Nel mirino sono finite 31 persone destinatarie di misure cautelari perché gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l'organizzazione camorristica denominata Clan Petrone Puccinelli, attiva al rione Traiano. Lo sport: James Rodriguez non giocherà più con la maglia della nazionale colombiana, lo storico Diaz dei Cafeteros, record di presenze con 131, lo ha annunciato con un video social accompagnato da una descrizione di ringraziamenti. Il nazionale si presentò al mondo durante i mondiali del 2014, in cui trascinò i Cafeteros fino ai quarti di finale contro il Brasile, in cui segnò 6 reti vincendo la scarpa d'oro del torneo, tanto da essere poi acquistato dal Real Madrid. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbach Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbach Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbach.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Il grillo del marchese sempre zompa. Chi zompa allegramente sempre campa. Alberto Sordi, Onofrio del Grillo.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: colazione con Mitsubishi. Ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno e ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la

0: è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto e altri colori. Oggi è il giorno di Regina Avola, è il giorno della terza partita del girone I della Serie D e ovviamente del turno infrasettimanale. E come ovviamente ben sapete, prima di ogni partita c'è il gioco pronostico, quindi potete tranquillamente chiamarci allo 0965 58704 oppure scriverci al 3937 104 400 inviandoci un messaggio WhatsApp dove indicate il primo marcatore e il risultato esatto della partita. Poi andiamo adesso a breve a spiegare tutto il regolamento, a ricordarvi i premi, il regolamento appunto, per così potrete giocare ovviamente con la massima trasparenza. Intanto saluto Paolo Ficara, ovviamente. Ciao Paolo.
2: Ciao Andrea, buongiorno a tutti. Si nota che il sindaco non è Lillo Foti, è evidente, no? Perché, vabbè, purtroppo insomma il primo concerto è stato annullato, comunque rinviato, sappiamo tutti insomma i motivi tragici. Ieri sera Mannarino, non so se ha fatto due canzoni, che io Mannarino lo seguo, io Manno ben altro,
1: no, non lo conosco, non lo,
2: dico, non lo conosco, però dico, fosse stato Lillo Foti il sindaco a quest'ora si era risparmiato 200.000 euro, non faceva certo più niente, cioè Mischilla ciao, Mannarino ciao, fuochi ciao. Invece stasera, dopo la regina, c'è Mischilla, dopo Mischilla ci sono i fuochi artificio. Io onestamente passerei direttamente dalla regina fuochi artificio, senza offesa ovviamente. Preferisco Mischillo Presti, non so se lo conosci.
1: Sì, sì, sì, lo presti sì, funziona sicuramente.
2: Però lo becco allo stadio, quindi.
1: Salutiamo Filippo. Vabbè, Mischilla ovviamente fa parte proprio della mia generazione, no? Sono, tu dirai, i gusti musicali, eccetera, eccetera, hai assolutamente ragione.
2: Io Max Pezzali, tu e Mischilla, io c'è.
1: Sì, no, vabbè, ma diciamo che comunque
2: capisci bene.
1: Io spazio un po' su tutto il fronte.
2: Cioè, come mettere Lillo Foti con Ballarino, insomma.
1: Non nego che qualche canzone, insomma, di Mischilla ha fatto parte della mia adolescenza.
2: Ma guè.
1: Ah, oh, vabbè. Ah, sicuramente ricorderai,
2: no, senza offesa, sì.
1: Sicuramente ricorderai Maracanà, la canzone del 2014.
2: La moglie di Oronzo, sì.
1: Anche. La canzone è quella sul mondiale 2014, ma ce ne sono altre, però comunque alla fine secondo me è giusto accontentare un po' tutti, no? Abbiamo accontentato un pochino più quelli grandi con Saldavinci, Mannarino,
2: no, e poi non cominciamo a offendere,
1: e poi Mischilla per i più giovani, diciamo così. Vabbè, poi chiaramente chi si può chiamare, sicuramente poi nei prossimi anni arriveranno altri cantanti importanti per accontentare un po' ancora di più tutti. Intanto ci godiamo questa festa bagnata.
2: Esatto, voglio un Sanremo presentato da Lotito.
1: Speriamo che sia fortunata, no? Nel senso, voglio dire, per tanti
2: per
1: propositi.
2: Noi. Ecco.
1: Per tutta la città di Reggio, sotto tantissimi aspetti, no?
2: Esatto, so.
1: Politico. Cittadino a 360 gradi, sportivo, ce lo auguriamo soprattutto perché noi viviamo di questo. Ma proprio a 360 gradi, speriamo che porti bene, visto che comunque ha segnato l'inizio, no, di diverse fasi cittadine questa festa del 2026, perché c'è comunque una nuova amministrazione, c'è una nuova regina, c'è un ambiente che si sta rinnovando. Speriamo che sia stata una festa sfortunata, nel senso che è stato tutto rinviato per varie vicissitudini. L'importante ora è sperare che la fortuna giri dalla parte nostra.
2: Vediamo chi segna stasera. Allora, noi oggi facciamo questo bellissimo gioco pronostici. Tra poco avremo modo di ricordare i premi in palio, sia per il pronostico di Regina Avola, sia per il totale, no? La classifica finale per i super premi che assegneremo a fine campionato, quelli sicuri, e quelli invece, diciamo, parziali, legati alla singola partita. Dovete essere bravi voi a beccare finalmente il risultato esatto con il primo marcatore. Tra poco faremo anche un preambolo, diciamo, noi ogni mercoledì abbiamo deciso di instaurare questa rubrica, il punto sulla Serie C, Girone C. Peraltro c'è da fare il punto su due turni di campionato, perché ieri ha giocato di nuovo tutto il Girone C,
1: sì,
2: e anche con dei risultati belli, belli roboanti.
1: Sì, vabbè, ma quest'anno la Serie C è molto molto roboante, soprattutto il Girone C.
2: Soprattutto la Calabria è bella roboante, devo dire, insomma, tra Cosenza e Crotone.
1: No, ma ci sono tanti, tanti risultati un pochino particolari, pieni di gol. E un girone che sta diventando molto divertente quest'anno, con squadre molto propositive tutte, che cercano comunque più di far gol che non di prenderli per la maggior parte dei casi. Ieri il Cosenza è caduto nuovamente, nonostante la supremazia numerica, perché il Giuliano era rimasto in 10, ma è finita per perdere 5-2. Si è fermata la Salernitana fuori casa nella trasferta non facile di Barletta, dove anche il Bari era caduto clamorosamente con un netto 3-0. Catania che invece vince in una partita non scontata, con il Picerno fuori casa, vince 4-2. L'ex Emilio Longo di fatto non fa sconti alla sua ex squadra, anche perché probabilmente si sarebbe giocato la
2: volta che sta per ricevere, diciamo, il ben servito, devo dire. Emilio Longo tira fuori, ecco, qualche goleada. Aveva vinto 4-0 contro il Cosenza ieri, insomma, altri 4 gol in questo turno infrasettimale contro il Picerno. Non so se sia ancora in bilico, perché comunque il Catania è indietro in classifica, quindi grande, grande sorpresa quest'anno, sì, per quanto concerne il Sorrento. Insomma, penso avremo modo di parlarne anche in maniera molto, molto approfondita proprio tra qualche istante con Gianni Prede, mentre qua sulla pagina Facebook c'è un nostro ascoltatore di Polistena che ci segnala, anzi ci chiede aiuto, perché ha perso il portafoglio con l'abbonamento dentro. E quindi, insomma, un pochettino disperato, diciamo, per quanto riguarda l'accesso alla partita di oggi. Quindi, caro amico, ti sto scrivendo in privato su Messenger, apri Messenger, così, insomma, ti do i suggerimenti su come fare per cercare di venire a capo di questa antipatica situazione che ti si è creata.
1: Assolutamente sì. Ti aiuterà Paolo, che ha tantissime,
2: sono multitasking, come vedi, insomma, io parlo con te, parlo in onda, insomma, scrivo
1: e ti potrà sicuramente aiutare. Paolo, torniamo a parlare di Regina nel frattempo che magari contattiamo il nostro primo ospite.
2: Esatto.
1: Allora,
2: ci sono le maglie. Allora, innanzitutto ci sono le maglie, quindi avete sempre meno motivi, diciamo, per preoccuparvi. Comunque
1: le maglie,
2: ora lo posso dire, comunque cioè ora che ci sono, che sono state pubblicate, che verranno, suppongo, utilizzate per la gara di oggi, come era la previsione, peraltro, lo posso dire. Comunque non hanno tutti i torti le persone nel sostenere che una squadra come la Regina, una società presieduta da, comunque capeggiata da un certo Lotito, comunque già la prima giornata forse sarebbe stato meglio, no, che avesse le maglie. Su questo non ci sono dubbi.
1: Allora diciamo che bisogna sempre parlare col condizionale, perché non so realmente cosa sia dovuto questo ritardo. Chiaro. Però secondo me non è tanto un problema dovuto alla società, perché secondo me la società, se avesse potuto, le avrebbe fatte prima, subito, le maglie.
2: Ah,
1: secondo
2: sì, sicuro.
1: È una questione legata al main sponsor, cioè a chi fornisce. No, scusa, main sponsor, mi sono espresso male. A chi fornisce
2: lo sponsor
1: tecnico, volevo dire, scusa, mi ho sbagliato. Dovuto allo sponsor tecnico, che probabilmente, visti anche i ritardi, eccetera, eccetera, della società nell'insediarsi, o non lo so, altri motivi, ha avuto qualche ritardo. Però ovviamente è un'ipotesi, assolutamente non so esattamente qual è il ritardo. Però io ricordo che anche lo scorso anno le maglie sono arrivate in ritardo,
2: e apri di cielo,
1: se non sbaglio, anche due anni fa. Quindi è una questione che, a sto punto, se la società è cambiata ma lo sponsor tecnico è lo stesso,
2: facciamo l'elenco di tutti i potenziali sponsor tecnici a cui ci potremmo rivolgere in sostituzione.
1: No, vabbè, comunque, nel senso, le maglie sono molto belle, perciò
2: pazienza.
1: Nel senso, non credo sia un problema gravissimo se non abbiamo avuto le magliette per due partite.
2: No, nella maglia più assoluta non dico questo, ci mancherebbe altro. Penso, insomma, a maggior ragione proprio perché la squadra sta andando bene, proprio perché si è partiti a sprombattuto in questo inizio di campionato, in questo inizio di Serie D. A maggior ragione magari il tifoso vorrebbe, anche per una questione di merchandising, no? Cioè, vorrebbe anche andare allo stadio, ora che c'è bel tempo, si mette a maniche corte, andare allo stadio con la maglietta nuova della Regina, non avendo, o non possedendo quella dell'anno scorso, comunque comunque non avendo più voglia insomma, di indossarla, di sciorinarla, diciamo così. Quindi oggi alle 18:30 c'è questo match tra Regina ed Avola. Ricordatevi, per quelli abituati a parcheggiare al Largo Botteghella, il Largo Botteghella è un tantinello occupato in questi giorni ancora, penso insomma fino a sabato, domenica ci saranno le giostre legate alle festività mariane, quindi insomma cercate di inventarvi un tipo di parcheggio diverso, e alle 18:30 ci sarà il fischio d'inizio di questo match. Altra neopromossa, Avola, che ha iniziato con una sconfitta a Barcellona Pozzo di Cotto contro l'Igea Virtus e poi ha proseguito battendo il Trapani di un grande amico del nostro prossimo ospite telefonico, che è l'avvocato Gianni Prete, che sicuramente si divide il sonno, no, col presidente del Trapani. Buongiorno Gianni, come stai?
3: Assolutamente no, buongiorno.
2: Poi la causa com'è finita, come stai? Ciao Gianni, benvenuto qui su Turin.
3: In ripresa, dai. Tutto bene.
2: Esatto.
3: Seguiamo il calcio, seguiamo il girone C della Serie C, che io considero la vera Serie C. Mi guardo quante più partite possibile, perché è il campionato che più mi piace, è il campionato che più mi appassiona, mi emoziona, e quindi da sempre quello che seguo maggiormente.
2: Allora Gianni, iniziamo dalla capolista per il motivo insomma che tu sai, che spieghiamo agli ascoltatori. Io ieri dicevo in trasmissione, ci sono a volte dei numeri che ingannano. No, mi riferivo, cioè quando uno va a prendere un giocatore magari si basa sul numero dei gol segnati. L'anno scorso l'attaccante l'audace Cerignola Gambale ha segnato 14 gol, lo specificato per la metà erano rigori, ne ha segnati 14 in totale, però se ne è mangiati 140, perché evidentemente era una squadra, quella del Cerignola, che produceva parecchio in termini di fase offensiva. Quest'anno c'è l'allenatore che l'anno scorso era all'audace Cerignola, quest'anno è al Sorrento. Non ha un bomber perché sta segnando sempre il difensore centrale, che è Cagnelutti, ma tu lo conosci bene. È un caso che Maiuri sia in cima alla classifica? Reggerà?
3: Ma è un caso sicuramente, perché il potenziale della squadra non è quello di tipico di una capolista. Esprime da sempre un gioco bello, armonico, sulle fasce soprattutto, un gioco che solo qualche addetto ai lavori segue veramente e gli altri ignorano, però ormai Maiuri è una realtà e lo sta dimostrando per l'ennesima volta, poco considerato, però è una realtà di questo girone, di questo campionato. E Sorrento esprime un gioco bellissimo, anche ieri ho visto tutta la partita, il primo tempo è stato splendido, la partita sembrava finita perché 2-0, 11 contro 10, poi invece una sciocchezza del difensore che ha fatto fallo, una punizione inutile, hanno accorciato le distanze, la Cavese si è ringalluzzita, ha tentato e ci ha pensato di nuovo il bomber Carnelutti, quinto gol in 5 partite, a mettere le cose a posto. 3-1 la partita, sì, ha continuato a insistere la Cavese, ha fatto gol nel recupero, però ormai la partita sul 3-1 era, diciamo, definitivamente chiusa, anche se ripeto, all'inizio del secondo tempo sembrava che potesse gestirla senza problemi Sorrento. Invece le partite non bisogna mai considerarle chiuse, perché basta un episodio sfavorevole e la partita si riapre. Però è il quinto successo consecutivo, più due in Coppa Italia, era la migliore difesa perché aveva subito soltanto un gol in 4 partite, ieri ne ha presi 2. Però il Sorrento è una realtà, però non so fino a che punto, bisogna tener conto che sono partiti due attaccanti che avevano segnato 24 gol in 2 l'anno scorso, ed è arrivato Sarida che ne ha fatto 1 e Bolzan, che giocava in Albania, ha fatto 3-4 gol in Albania, quindi cioè, diciamo che il potenziale più Parker, che non è un bomber notoriamente, quindi però se ha fatto gol Ravasio, che non era mai arrivato in doppia cifra, se ha fatto gol Gambale, che pure lui aveva problemi ad arrivare in doppia cifra, può darsi che prima o poi o Bolzan o Parker vengano fuori. Comunque il Sorrento è attualmente una realtà, c'ha 4 punti sulla seconda. Io ho visto prima anche la partita della Casertana, che onestamente non mi ha impressionato, anzi il primo tempo meritava di più l'Altamura, che ha preso una traversa clamorosa e meritava di andare in vantaggio. Poi chiaramente si è chiusa troppo e hanno attaccato
2: e Colli ha pescato il jolly, mi sembra sia il ragazzo del Frosinone Primavera, giusto?
3: Sì, ha fatto gol Colli, sì, su passaggio di De Lucia,
2: quindi del portiere.
3: Del portiere, quindi cioè, voglio dire, la Casertana ha attaccato molto di più, aveva un attacco che fino ad ora era stato il migliore del girone, però ieri non mi ha assolutamente convinto. Ho visto queste due partite e poi ho visto un po' di highlights, ho visto il Catania che deve secondo me ringraziare i blackout del Picerno, che in 4 minuti ha concesso 3 occasioni clamorose con errori difensivi evidenti, però il Catania ha vinto. Ora speriamo per il Catania che dia continuità, e per i tifosi che meritano ben altro, ci sia un seguito, perché anche un'altra partita era finita con 4 gol da parte del Catania, ma poi c'era stata una serie di partite negative, quindi
2: ogni volta che Longo rischia la panchina il Catania ne segna 4, perché rischiava pure ieri, giusto?
3: Sì. Come ha rischiato il Bari, come ha rischiato il Casarano, perché ho visto i migliori sono stati 2 portieri, sia del Bari che del Casarano, che hanno tenuto
2: Farroni,
3: viva la squadra in cui militano, perché il Bari non meritava di vincere e meritava il Potenza, però è finita X, diciamo che è un risultato abbastanza equo. Invece il Cerignola ha perso una partita che il primo tempo poteva stare tranquillamente 4-0 per il Cerignola, il portiere ha fatto i miracoli, ha giocato solo il Cerignola, però il calcio è questo, purtroppo
2: il Gambale se ne è mangiati 2.
3: Bisogna avere equilibrio e dare continuità, cosa che il Catania finora non ha fatto, invece il Sorrento sì, perché se tu vinci sempre vuol dire che un motivo c'è, vuol dire che la squadra è organizzata, che i giocatori sanno quello che devono fare, che il gruppo è genuino, splendido e vuole raggiungere l'obiettivo domenica per domenica, non pensa a quella successiva. Dico domenica perché ormai non si gioca più di domenica, però insomma ormai si gioca sabato, venerdì, martedì, mercoledì, cioè si gioca tutti i giorni,
2: si gioca sempre.
3: Comunque la continuità è quello che è mancato finora al Catania, che per me ha un organico superiore. Se io penso che ieri sono entrati, quindi erano in panchina, cioè io non penso che ci siano squadre che possono permettersi una panchina di questo tipo, cioè sono entrati, e ce lo dico perché gli ascoltatori possono rendersene conto, sono entrati Corbari, è entrato Insigne, è entrato Coda, è entrato Lunetta, cioè ditemi quale squadra di Serie C può permettersi una panchina di questo tipo.
1: Un organico,
3: quindi per me Catania c'è un organico che per me è il migliore della categoria, superiore anche al Bari secondo me, quindi però bisogna vedere se darà continuità.
1: Ecco, io proprio su questo volevo farle una domanda, avvocato. Cioè secondo lei potremmo vivere una stagione simile a quella di 2 anni fa, dove ci sono state per lunghi tratti in testa alla classifica Audace Cerignola e Monopoli, se non sbaglio, nel senso rivedendo ora questo inizio di campionato, Sorrento, Casertana, Potenza, anche lo stesso Audace Cerignola, che hanno più punti anche di Catania, Salernitana, a lungo andare io credo che poi i valori usciranno fuori, soprattutto quelli del Catania, però
3: sì, anch'io,
1: però nel senso potremmo vedere queste comunque piccole tra virgolette, comunque che non erano partite con i favori del pronostico, dare battaglia fino alla fine, oppure secondo lei poi il campionato finirà prima anticipatamente, comunque vedremo poi le tre
3: forse anticipatamente no, però le do ragione, cioè nel senso che sicuramente le squadre con un organico superiore e che si rafforzeranno ancora di più a gennaio, secondo me al mercato invernale verranno fuori, però questo non nasconde quelle che sono le lacune attuali. Cioè, purtroppo, visto l'andamento del Catania, della Salernitana, poi la Casertana comunque è una buona squadra che ha anche speso i soldi, cioè non è il Sorrento che non ha speso quasi nulla, non è il Cerignola che ha realizzato, ha venduto Russo, giocatori importanti sono andati via, l'anno scorso aveva venduto Capomaggio, aveva venduto Salvemini, cioè voglio dire, mentre il Cerignola ha un direttore sportivo bravo, preparato, che riesce comunque a fare una squadra anche senza spendere tanti soldi, contrariamente a quello che aveva fatto 2 anni fa, perché 2 anni fa il Cerignola aveva speso i soldi, ma sia l'anno scorso che quest'anno ha lavorato in economia e ha fatto una buona squadra che gioca. Ripeto, non meritavo assolutamente di perdere ieri, e il direttore è bravo, cioè è innegabilmente bravo. A Sorrento non hanno speso quasi nulla, ripeto, sono andati via giocatori, dai due attaccanti hanno ricavato mi sembra 250.000 euro, però non hanno speso soldi per prendere giocatori e soprattutto come stipendi non hanno nulla a che vedere con quelli del Catania, della Salernitana, di altri compagni del Bari, eccetera. Per cui è così, cioè, bisogna solo prendere atto che ci sono degli allenatori, dei direttori bravi e preparati, e c'è gente che invece spende soldi, poi magari alla fine ne spenderà ancora di più e riuscirà nell'obiettivo, però a fatica, quindi vuol dire che bisogna saper spendere, però manca la squadra forte come il Benevento, la squadra con un organico completo come il Benevento, e quest'anno sicuramente non c'è, secondo me, potrà venire fuori, ma per il momento non c'è. Allora, tanto di cappello a chi sa lavorare, a chi ha competenza e non solo conoscenza, perché sono due cose completamente diverse. E allora, un premio alla competenza sia dell'allenatore che del direttore, lo vediamo in queste squadre che stanno facendo fino ad ora un ottimo inizio di campionato.
1: A suo avviso ha la sensazione che comunque il livello generale si stia alzando anche in Serie C? Perché obiettivamente, escluse le due calabresi che obiettivamente in questo momento stanno vivendo una situazione proprio drammatica, io spero possano uscire presto da questa impasse, diciamo così, ha la sensazione che però tutte le altre siano squadre costruite per dar fastidio a tutti in questo Giro C, e che anche negli anni
3: sono pienamente d'accordo, cioè si è alzato il livello medio basso e si è abbassato il livello medio alto. E questo consente appunto ad alcune sorprese di essere sorprese, però è vero, è verissimo, cioè perché è difficile giocare contro qualsiasi squadra, io le sto vedendo quasi tutte, ripeto, a parte, però anche il Crotone io l'ho visto per una partita intera, non mi era dispiaciuto, anzi Musso aveva sbagliato un po' di occasioni, non sta segnando, e quando tu hai un attaccante che non fa gol, chiaramente i risultati della squadra ne risentono, a meno che non trovi Carnelutti che ne fa 5 e poi come
1: diventa tutto più facile,
3: il discorso cambia. Però il Crotone non mi era dispiaciuto, cioè il Crotone per me è superiore al Cosenza, che è una squadra che è destinata a lottare per non retrocedere, non so con quali fortune. Allora, parlando appunto delle calabresi,
2: per chi si fosse messo o in visione o all'ascolto soltanto da pochi minuti, siamo in diretta telefonica con l'avvocato Gianni Prete, agente di tanti calciatori ma anche di qualche allenatore. Noi ogni mercoledì disturbiamo sempre un opinionista diverso per fare il punto sulla Serie C, Girone C. Gianni, ci hai parlato, mi sembra di intuire che ti aspetti una rimonta del Bari, del Catania, della Salernitana, che risalgano posizioni nelle prossime settimane, però ti chiedo appunto delle due calabresi, Cosenza e Crotone, Ieri il Crotone ha perso in inferiorità numerica, l'ha provate tutte per uscire, insomma, dall'uscita con un risultato positivo contro l'Inter Under 23. Paradossalmente nel finale, nonostante l'evidente giovane età, insomma, lo dice la parola stessa, nella squadra Under 23, quindi c'è solo due fuori quota, l'Inter comunque ha trovato i colpi anche di qualità, insomma. Questo ragazzo Mancuso che ha segnato ieri per l'Inter, secondo me è uno che per piede, struttura, tempi di intervento, ecco, qualità generale, anche per me arriva. Come?
1: Anche Lavelli.
2: Ah, sì, sì, però Lavelli, dico, l'abbiamo visto già nel precampionato con l'Inter, sì, prima, sì, squadra, sì, uno, sì, come, sì, Lavelli, sì. Mentre uno come Mancuso è il primo anno di Under 23.
1: Lavelli è già già vissuto altre situazioni anche.
2: Infatti, quindi il Crotone ha perso in queste condizioni. Il Cosenza a un certo punto sul 2-1 per il Giuliano è andato in superiorità numerica. Il Giuliano è rimasto in 10, aveva pareggiato 2-2, è riuscito a perdere 5-2, ci ha preso 3 gol in superiorità numerica.
3: Sì.
2: Ti aspetti qualche scossone?
3: Penso che sia la più debole del,
2: addirittura, ecco, cioè, lì volevo arrivare, cioè tra Cosenza e Crotone ce n'è una che non solo non lotterà per la promozione, né tantomeno per i playoff, ma addirittura rischia di fare il salto all'indietro?
3: Ma sì, Cosenza per me è una squadra debole, cioè non si discute, cioè, è una squadra che è destinata a lottare fino all'ultimo per non retrocedere, a meno che non faccia degli innesti però importanti. Il Crotone, qualche giocatore per me buono ce l'ha. Ieri è stato sfortunato, è un po' di volte che è sfortunato, ripeto, sia perché Musso non sta segnando, poi Groppelli, sì, un fallo, sì, rivisto anche, chiamiamolo VAR, però secondo me non era un fallo proprio da espulsione diretta, cioè non poteva benissimo avere, diciamo che era arancione, rimane in 10. A meno che non sei il Cosenza, che gioca 11 contro 10 e prende 3 gol, però se rimani in 10 adesso è difficile. E poi non dimentichiamo che i giocatori dell'Inter hanno degli stipendi elevatissimi, i ragazzi dell'Inter, cioè non pensiamo che sia, cioè penso che sia una delle società che abbia il monte ingaggi più alto del girone, cioè lo stesso Mancuso l'anno scorso in primavera ha fatto 10 gol, quindi non è uno che è arrivato così,
2: mi sa che il nuovo Fabian.
3: In primavera uno in una squadra importante, sei già un giocatore che la C la può fare bene, quindi queste squadre che per me non dovrebbero assolutamente prendere parte alla Serie C, assolutamente, io sono contrario.

0: che non partecipare al campionato in prima persona, diciamo, in prima persona, non, cioè l'Inter, la Juve, l'Atalanta, io non, cioè l'Inter, l'Atalanta, la Juve, non, Milan, non penso che debbano fare la C o la D, come in questo caso il Milan, però i regolamenti se li inventano altri, dice che fanno le riforme. Questa non è una riforma, secondo me. Comunque, così, è una critica che io muovo, non mi sembra giusto. Io preferisco andare a vedere Crotone Bari e non Crotone Inter Under 23. Ecco, cioè, certo. Questa è la mia opinione. Quegli altri giocatori li vedo, li voglio vedere. Se voglio vedere il campionato primavera, me li vado a vedere. Cioè, sono due cose completamente diverse, insomma.
1: Allora invitiamo tutti coloro i quali ci stanno mandando su Facebook il pronostico di Regina Avola, match che inizia alle 18.30, a farlo su WhatsApp 39 37 104 e 400. Tra poco potrete chiamare anche allo 0965 58 704 per partecipare al nostro gioco pronostici. L'ultima cosa, Gianni, in Serie C non c'è...
0: La Regina ha l'obbligo di vincere, come il Palermo in B. Cioè, sono squadre che hanno l'obbligo di vincere i rispettivi campionati, se non lo fanno hanno fallito e hanno fallito gli allenatori, cioè su questo non ci piove, cioè, queste sono squadre che sono nettamente superiori alle altre e quindi devono vincere, devono, hanno l'obbligo, cioè con il gioco, senza gioco, ha poca importanza, devono vincere le partite perché hanno un organico che è nettamente superiore.
1: Siamo partiti bene, quindi insomma speriamo che non facciano scherzi nostri, diciamo così. L'ultima annotazione.
0: Come il Taranto in eccellenza, che invece ha già
2: sta avendo più di qualche
0: tutto.
2: Difficoltà, però.
0: appunto, sta, perciò che ha già rivoluzionato,
2: ha cambiato,
0: tutto,
2: ha rivoluzionato il nuovo direttore sportivo.
0: L'anno scorso hanno perso due finali, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, certo. Nella società anche.
1: L'ultima annotazione, Gianni, come è iniziato il campionato della classe arbitrale, perché io ieri ho visto inizialmente annullati due gol, il primo del Cosenza e quello di Grandolfo che ha deciso la gara del Casarano per dei fuorigioco onestamente così inesistenti ma proprio visibili ad occhio nudo. C'è stato bisogno del controllo all'FVS.
0: Sì, ma io ho visto che anche con il controllo,
1: peraltro con telecamere non in linea,
0: fede alle loro decisioni e non si rendono conto che possono correggere l'errore che hanno commesso, però purtroppo non se ne rendono conto. La classe arbitrale è questa, mentre il livello medio basso delle squadre è salito, probabilmente il livello medio basso dei direttori sportivi è rimasto invariato.
1: Ecco, va bene, tutto chiaro. Gianni, tante cose, ci ritroviamo presto.
0: Grazie. Buon proseguimento, arrivederci.
2: Grazie all'avvocato Gianni Prete per essere stato ai nostri microfoni. Insomma, abbiamo fatto un bel excursus, come faremo durante tutte le settimane, sulla Serie C. Guarda, sull'arbitraggio... Sì. Sull'arbitraggio generale devo dire che quest'anno, seguendo poi, vedendo praticamente tutte le partite di Serie A, non mi sta dispiacendo. Cioè il non chiamare più quei falli di mano, oppure quelle spintonate non eccessive, nel senso il contatto fisico, si è tornato un pochino indietro e si fischia di meno. Secondo me con il capo designatore degli arbitri non sta andando male.
1: Mi piace quando fanno il conteggio sulle rimesse laterali, sul rinvio del portiere.
2: Bisogna accettare un fatto, che comunque il calcio è cambiato, sta cambiando e non è più il calcio di una volta, quindi bisogna mettersi al passo anche sotto questo aspetto, nel senso che ora gli altri campionati sono molto più dinamici, erano molto più dinamici della Serie A. La Serie A con queste regole, secondo me, sta cambiando pelle, sta diventando un campionato più divertente. Anche i campionati minori, quindi la Serie B, la Serie C, stanno diventando più divertenti, con tanti gol, con il livello che si sta alzando, secondo me, già da questa stagione. Quindi per me veramente quest'anno può essere un nuovo inizio generale. Non so se è dovuto al cambio in FIGC, non lo so se è dovuto ad altro, però intanto vedo delle differenze in campo ed è un primo passo a mio avviso.
1: I dati dicono che è aumentato il tempo effettivo di gioco.
2: Sì.

0: siamo il campionato con più tempo effettivo d'Europa, se non mi sbaglio, in questo momento. Forse solo più della Premier, se non sbaglio. Più della Premier anche.
1: E questo significa che se riesci a giocare effettivamente 65 minuti sugli oltre 90 complessivi, aumenti il ritmo di gioco, e questo può giovare alle formazioni italiane che vanno a giocare le competizioni europee.
0: Assolutamente.
1: Perché è stato sempre quello il limite, ma d'altronde è un cavallo di battaglia di Fabio Capello, l'ha sempre detto nel corso degli anni a Sky Sport.
0: Vero.
1: In Italia si gioca poco, c'è poco gioco effettivo.
0: Il ritmo che purtroppo gli altri hanno da tempo, hanno un ritmo diverso nelle gambe. Ma è una questione che sono allenati per un determinato modo. Cioè le squadre di Premier non si fermano mai, e si vede. Le squadre spagnole, poi soprattutto Real Madrid e Barcellona, oltre al ritmo hanno una qualità infinita dovuta al fatto che hanno dei calciatori fuori dal normale, e noi invece eravamo sempre un pochino dietro, perché non avevamo né calciatori fortissimi come Real Madrid, che ha Mbappé, il Barcellona che ha Yamal, e non avevamo neanche il ritmo che ci permetteva di stare al passo delle altre. Vediamo se già con il ritmo qualcosa, secondo me, potrebbe cambiare.
1: E allora, prima di ricordare i premi, se vuoi ti dico due cose, ma una più interessante dell'altra, perché prima ti riepilogo il turno di oggi: Ragusa Vigor Lamezia alle 15, alle 16 invece Athletic Palermo contro Praia Tortora, stesso orario per Enna Milazzo e per San Biase Modica, così come per Castron Favara contro Licata. Alle 16.30 ti segnalo che Nissa Trapani andrà in diretta su Vivo Azzurro TV. Quindi chi riesce a versi anche il primo tempo di quelli che vengono allo stadio, i tifosi che vengono allo stadio, vi vedete il primo tempo, poi uscite se volete, se non per forza, non siete obbligati, potete anche farvi fare altro, potete anche andare alle giostre, ma sono chiuse a quell'ora, so. Di conseguenza occupate una parte del pomeriggio. Alle 18.30 c'è Regina Avola, alle 19 nuova Igea Virtus contro Vibonese, alle 20.30 Siracusa Gela. E ti dico anche, e questo non te lo aspetteresti mai, perché non l'abbiamo mai detto da quant'è che abbiamo fatto sto mezzogiorno a Maranto assieme, ti dico pure l'arbitro. Perché l'arbitro è il signor Sabatino Ambrosino di Nola, coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pone di Nola e Luca Arcella di Frattamaggiore. Di conseguenza, se siete in fila da Cesare e sentite tre uomini che parlano in napoletano, è capace che sono l'arbitro e due assistenti.
0: Sì, tra l'altro molto spesso in Serie D sono arbitri molto giovani, sia gli assistenti che proprio il direttore di gara, quindi...
1: Sono under pure loro.
0: Sì, ma molto spesso è così. Mi è capitato anche di vederli un paio di volte in giro poi a Reggio dopo le partite. Allora, ricordiamo i premi in palio per il nostro gioco pronostico, perché sono premi molto molto interessanti, molto validi. Dunque, i premi settimanali sono i seguenti: un chilo di gelato più 4 brioche da Cesare, un chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. E poi abbiamo i premi annuali, che sono i seguenti: un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerto da Auranex, un impianto di allarme di Visual Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Ovviamente vi ricordo che il premio settimanale si può vincere indovinando il primo marcatore più il risultato esatto della partita, in questo caso Reginavola, mentre i premi annuali verranno assegnati appunto dopo la fine del campionato ai 5 migliori ascoltatori piazzati nella classifica, che otterranno ovviamente, ogni volta che voi mandate un pronostico, otterrete dei punti. Indovinando il risultato esatto si ottengono 3 punti, il risultato esatto più primo marcatore 5 punti, oltre ad avere un punto garantito solo inviando il pronostico. Quindi insomma, inviate i pronostici, perché potreste vincere dei premi molto molto importanti.
1: Marco ci scrive: non potrò guardarla in diretta, sapete dirmi dove e quando guardarla in replica? Allora Marco, considerando che in diretta l'avresti potuta guardare solo su Regina Channel a pagamento, di conseguenza
0: sì, su Regina Channel credo che ci sarà la partita poi dopo.
1: Non so come funziona, tecnici, se non, comprando non la singola partita poi ti resta, anche se non la guardi in diretta.
0: No, ma non lo so, però secondo me puoi entrare, ci sarà qualche modo. Non ho sinceramente non ho ancora provato la
1: insomma, Marco, capila, c'è poi capila ti serve. Va bene, io non so se vabbè, sicuramente ci saranno già un bel po' di pronostici,
0: sì,
1: mentre
0: sì,
1: qua ci arrivano
0: parecchi.
1: Esatto,
0: parecchi.
1: Diamo soddisfazione, no, a qualche nostro ascoltatore, insomma, che ci ha già mandato il pronostico. Tranquillo, noi siamo sempre in radio, cioè quella è la cosa fondamentale.
0: Sì, siamo in radio, quindi, sicuramente.
1: Quindi al 39, 37, 104 e 400 sono già in via, arrivati una moltitudine di pronostici. Che dicono i nostri
0: allora, ascoltatori? Ti dico che in tanti inviano Magrassi come primo marcatore. Ovviamente praticamente tutti danno la vittoria della Regina, 4-0 Magrassi, 3-0 Yallow, 3-0 Alma, 3-0 Quadro, 0-1 Galesio. C'è un ascoltatore che probabilmente vede la possibile una sconfitta della Regina. E poi ci sono anche comunque altri pronostici. Ci dicono 2-0 Magrassi, 1-0 Magrassi, 2-1 Magrassi, 3-0 Yallow, 2-0 Abonchelé, 3-1 Girasole, 3-0 Magrassi, 2-1 Alma. Insomma, gli attaccanti ovviamente vanno per la maggiore, chiaramente. E ovviamente tanti aspettano il gol di Magrassi, come lo aspetta anche Marco Marchionne.
1: Ah, pensavo sì.
0: Perché lo ha detto in conferenza stampa, ha detto su domanda anche di Michele Favano, che salutiamo, cosa si aspetta da Magrassi. Chiaramente ha detto il gol, perché è stato preso per questo e ovviamente ha giocato.
1: Immagini glielo fa apposta e non segna.
0: vabbè, sarebbe una cosa.
1: Posso credere una cosa del genere?
0: Abbastanza,
1: lo fai rispettoso da Magrassi?
0: Sì, mi sembra
1: un. Cioè, ha un aspetto, cioè, è stato scelto anche tra i modelli, tra virgolette, perché noi avevamo prima il dirigente modello, ora per fortuna lo fanno i calciatori, per le magliette, no, che sono state presentate sui social ufficiali della Regina. Quindi Magrassi è stato uno degli indossatori. Ha un po' l'aspetto da dispettoso, no? Speriamo che faccia il dispetto al portiere avversario, però, ecco, non a noi.
0: Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Noi vorremmo sentirla.
0: Pronto?
1: Niente.
0: Non lo sentiamo, in caso
1: lo invitiamo a riprovare.
0: Può richiamare tranquillamente.
1: 0965 58 704.
0: Sì, no, ma Grassi è no, non lo vedo dispettoso. Vedo un ragazzo molto molto dedito alla causa, come ha detto Marchionne. Un ragazzo che si sta impegnando tanto. Anche quando è entrato, secondo me, ha provato comunque a mettere sacrificio, cioè anche a Modica non ha toccato praticamente un pallone per la situazione della partita, per la fase della partita nella quale è entrato, però si è dato da fare, e quello è importante.
1: Allora, a me cioè, il termine sacrificio abbinato a uno che deve segnare per me non va bene, capisci? Cioè, quando mi nomini un attaccante di sacrificio, a me può venire in mente, che ne so, Campagnacci, capisci? Con tutto il rispetto,
0: grande.
1: Quindi insomma, abbiamo preso Magrassi affinché faccia la differenza in zona gol, anche perché fin qua ci abbiamo preso, no? Cioè, dicendo che ci aspettiamo gol dalle mezzali e subito prima partita di campionato segnano sia Bonchelè che Rotolo, dicendo che ci aspettiamo da una squadra con parecchi centimetri qualche gol su situazioni di calcio d'angolo, comunque di palla inattiva, pum, e ti fa gol Rosario Girasole e ti decide la partita di Modica. Quindi fin qua ci abbiamo beccato. Posso credere proprio sulla punta, diciamo, di peso che deve segnare, non ci becchiamo?
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: 2-0 Alma.
0: Nome?
2: Michele L.
0: Michele?
1: M.
2: L.
1: M o N? M di Milano?
2: L. Livorno. Livorno.
1: Pensi,
0: 0 Alma.
2: Sì.
0: Va bene. Grazie, signor Michele.
1: Grazie per avermi fatto capire che devo andare allo Torino. Grazie. Grazie.
0: Sì, nel senso, oddio, nel calcio moderno, come lo chiamano oggi, l'attaccante deve essere anche disposto al sacrificio. Boh, non vuoi così, anche per come interpreti le gare, perché se chiedi tanta intensità a tutti, hai bisogno di tutti, nessuno
1: sì,
0: escluso.
1: Però dico, se in un 3-5-2 che ti diventa anche 5-3-1-1, no, in fase difensiva, si deve sacrificare pure la prima punta. E allora sono io che
0: sì, certo, sacrificio io penso soprattutto in fase ovviamente di prima pressione, poi guardando anche le caratteristiche di Magrassi nel calcio sui palloni alti, no? Sia andare a cercare la palla oppure dare una mano sui calci piazzati, perché obiettivamente quasi 2 metri è utile anche per quello. Detto questo, sicuramente deve fare i gol, ce li aspettiamo. Non è uno che comunque ha il vizio del gol estremamente diciamo acuto. La doppia cifra la può sicuramente raggiungere. Poi mi aspetto sinceramente, per come è costruita la rosa, che questo non sia un problema. Mi spiego: se mi fa 10-12 gol Magrassi, però mi aspetto poi altri 8 da Alma e Guida, mi aspetto i gol dei centrocampisti che stanno già arrivando, perché Rotolo per me può avere anche se lui un 6-7 gol nelle gambe, stessa cosa a Bonchelè. Quindi voglio dire, non credo sia un problema, anche per come è partita la Regina. Cioè, Reis ha segnato, ma hanno segnato anche tutti gli altri. La Regina c'ha 13 gol, giusto, in campionato, più i 7 in Coppa Italia. Quindi vediamo come si evolve la situazione. Sicuramente poi nelle partite quelle pesanti, dove comunque hai bisogno anche degli episodi, anche Magrassi potrà dire la sua. Cioè, mi aspetto soprattutto gol pesanti, più che un numero esagerato. Cioè, che il colpo di testa, il gol di rapina contro quelle partite magari ostiche fuori casa, te li possa mettere a segno. Magari penso a Caltanissetta piuttosto che a Trapani o a Siracusa, che vuoi non vuoi saranno comunque partite difficili, a prescindere se poi saranno vicine alla Regina in classifica.
1: Allora, noi in quei giorni in cui abbiamo fatto faville, quando si stava chiudendo il calciomercato, abbiamo avuto in diretta anche Paolo Tricoli, che è l'agente proprio di Magrassi, ci ha spiegato un po' le caratteristiche, ma a mio avviso ci ha detto la cosa più importante di tutti, perché non è uno sport in cui non si finisce mai di migliorare. Cioè, più vai avanti con l'età, più magari ti consumi le cartilagini, sì. Di conseguenza magari non riesci a crescere di categoria. Però a livello di malizia, di mestiere, un attaccante può sempre migliorare, anche all'età di Magrassi, e soprattutto dopo che hai fatto un anno di allenamenti con la prima squadra fino a giovedì, quando la prima squadra è il Milan di Massimiliano Allegri. Quindi certo, ti sei allenato anche da un certo punto in poi della stagione, anche con un centravanti di area di rigore come Fulkrug. Magari sì, all'inizio sì, non ce l'aveva il Milan, però ecco, non so che segreti puoi aver capito dai vari Leao, Pulisic, Jimenez magari qualcosa in più, però da uno come Fulkrug mi aspetto che Magrassi abbia così rubacchiato qualche piccolo trucco del mestiere.
0: Ha fatto buone stagioni anche lo scorso anno in Serie D, ha fatto 10 gol solo in campionato, quindi voglio dire, già ha dimostrato di poter fare i gol in Serie D.
3: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Massimo C.
3: Ciao, buongiorno.
4: Massimo, vorrei fare il pronostico.
3: Sì, vai pure.
4: 2-1 a Quadro.
3: Ok, grazie Massimo.
1: Grazie.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno, buona giornata a te, ciao, grazie. Sì, no, beh, comunque il fatto di essersi allenato con il Milan, con i calciatori del Milan, i calciatori che hanno fatto competizioni internazionali, con la nazionale, con il Milan stesso, può aver fatto crescere parecchio il calciatore, su questo non c'è dubbio. E di conseguenza il calciatore è maturato tantissimo, poi avendo già fatto campionati di Serie B e Serie C soprattutto, in Serie D può spostare gli equilibri. Ora l'abbiamo visto veramente poco, oggi secondo me potrebbe partire dall'inizio e capire veramente già qualcosa in più sul ragazzo, sull'attaccante.
1: Marchioni ne ha convocati 27, quindi ha fatto pretattica, perché l'ha convocati tutti. Pure quelli che evidentemente non giocheranno.
0: Quelli che ha detto che erano infortunati.
1: Esatto,
0: anche
1: ossia
0: Franchini, Guida, se non sbaglio, anche stato convocato.
1: Sì, anche Reis, che ha detto che ha qualche problemino, vediamo se almeno andrà in panchina. Però diciamo, non sono convocati soltanto Palmieri, che è lungo de gente, sì, e Piras, che ancora non è tesserato, perché quelli sono i 29. Sì,
0: no. Poi tra l'altro ieri è arrivata anche l'ufficializzazione di Baldan per il tesseramento, perché era stato ufficializzato già un mese fa. Ieri comunque è arrivata l'ufficializzazione del tesseramento, che ora è ufficiale.
1: È ufficialissimo.
0: Ufficialissimo,
1: diciamo.
0: E penso che sicuramente farà parte della lista dei convocati. Vediamo. No, dei convocati sì, nel senso della distinta poi generale, non credo andrà in tribuna. E vediamo poi se giocherà dall'inizio oppure no.
1: Beh, insomma, sarebbe onestamente dura da digerire per ballare. Comunque sono scelte che farà il mister, e sulle quali abbiamo tutta la curiosità di questo mondo. che ci leveremo intorno alle 18, dato che la partita inizierà alle 18.30, di solito le distinte arrivano insomma un tre quarti d'ora prima. Già attiva la prevendita per Vigo Lamezia Regina, che si giocherà domenica alle ore 15, quindi non è comunicato alcun tipo di variazione di orario del match, quindi domenica 20 settembre alle ore 15 c'è un prezzo di 15 euro, c'è addirittura la riduzione a 12 euro per i nati dal 2009 al 2014, ma anche per i nati dal 1952 fino al 1961. Quindi papà ti hanno fregato, so, per un anno, pazienza. Mi dispiace.
0: L'anno prossimo.
1: E quindi sono disponibili tagliandi sulla piattaforma ETES e presso i punti vendita ETES abilitati. Questa dunque la prevendita già attiva per Vigo Lamezia Regina, non so quanti posti ci siano, però lo stadio di Poito è stato sempre riempito, sì. No, come
0: sia Lamezia che Vibo.
1: Esatto, insomma sono le trasferte più vicine per quanto concerne il popolo amaranto. Su WhatsApp che ci pronosticano gli amici? Che ci dicono?
0: Sì, continuano ad arrivare comunque pronostici sempre a favore della Regina, a parte uno solo. Appunto ci aveva scritto il nostro ascoltatore 01 Galesio. E ci scrive anche Gregorio, dice probabilmente le ha decise, si riferisce alle maglie, lo Tito, essendo che riprendono terme romane, per questo ci è voluto più tempo. Può essere, effettivamente può essere, non credo sia, obiettivamente non dovrebbe essere un caso proprio, romane, lo Tito, boh, non lo so.
1: Pensa se ci comprava Florentino Perez e voleva riprodurre il Castello Aragonese, insomma, sulle maglie.
0: Scherzi.
1: Ecco, perché no? Subito. No, ci può stare, ci può stare che l'idea sia stata di Rotito, comunque anche insomma chi fa parte del suo staff, comunque al di là di Armando Calveri che è di Campo Calabro, comunque altre persone, diciamo, diretti collaboratori del presidente, comunque sono di Roma, di conseguenza. Va bene, allora non so quanta gente ci sarà per il match tra Regina e Avola, sicuramente gli abbonati che sono circa 3.600, quindi eravamo in 5.000 all'esordio contro il Licata, ora siamo sotto festività mariane, penso ci siano tanti forestieri che magari sono scesi a Reggio.
0: Può essere, però è anche vero che è giorno lavorativo, quindi...
1: Ma se sono forestieri...
0: Sì. Però,
1: o fanno smart working, diciamo.
0: Lo zoccolo duro, definiamolo così, magari potrebbe esserci qualche assenza, visto, vabbè, anche diciamo, l'orario potrebbe aiutare, vediamo un po' quello che poi sarà il risultato, però non terrei tanto conto di questa partita, più che altro appunto perché è un turno infrasettimanale, alle 18.30 penso che tanta gente purtroppo giustamente lavora e di conseguenza qualcuno mancherà. Intanto rispondiamo.
1: Io penso che potremmo vedercela da quel palazzo attaccato alla giostra, eventualmente, no?
0: Pronto, buongiorno. No, non figo.
5: Ciao Andrea, buona trasmissione.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao.
5: 3-1 per me, segna Alma.
1: Okay. Alma.
5: Sì. Okay. Comunque ragazzi, il campionato è utilizzatissimo, spero di sbagliarmi, penso che la Regina dicembre debba tornare sul mercato, perché
1: Paolo puoi ripetere? Abbiamo sentito parecchio male, insomma, l'ultima frase.
5: Sì. Penso che a dicembre la Regina, se questo è la realtà dei giocatori offensivi, ha bisogno di attaccanti che diversi da quelli che abbiamo detto.
1: Sì, anche prima di dicembre. Prego. No, per me anche prima di dicembre, per me insomma è un piccolo difetto della campagna acquisti, questo qui, insomma, perché sono comunque i calciatori più soggetti a colpi da parte degli avversari, quindi Guida è uscito, l'abbiamo visto contro il Legata. Alma ha preso un pestone mica da ridere a Modica. Quindi i calciatori che ti saltano l'uomo hanno pochi ricambi in questo organico, e no, se anche se vuoi cambiare modulo sei quasi costretto.
5: Sì. Gli altri due sono entrati nel secondo tempo,
1: ma grazie Iallo
5: non mi hanno convinto dal punto di vista tecnico.
1: Ma vedi, lì c'è una profondità, sai, c'è Magrassi, c'è Iallo, c'è Reis, c'è anche Pellicano, è convocato pure lui.
5: Una buona casa che vince il campionato, serve gente che sta in di fare il secondo gol e si vede partite. Invece la Regina ahimè, mezz'ora del secondo tempo non ha prodotto niente.
1: Sì, sì, ma vedi, non è che hanno avuto la palla e l'hanno fallita, non hanno proprio toccato palla, cioè nel senso hanno fatto fase difensiva e poco altro.
5: Quando la palla, prendendo un pallone qua, l'avanzavano a tutti i metri. Sono stati loro che sono stati poco propositivi.
1: Ma guarda, non so. Allora, diciamo, Paolo, io non so se siano stati loro poco propositivi. Io non so se sono ben assortiti, diciamo, come coppia. Al di là di questo, comunque, era una squadra che in quel momento a centrocampo aveva due esterni, diciamo, abbastanza spremuti, che hanno fatto tutta la partita. A Bonchelè, che già dava, era un Bonchelè molto diverso, no, rispetto a quello che abbiamo visto contro il Licata. Io ho visto un centrocampo, sì, diciamo, in difficoltà,
5: che, diciamo, Paolo, che a botte la partita se la prima sempre,
1: sì,
5: solo che andava sostituito prima, quindi l'allenatore doveva fare delle scelte diverse, secondo me. Poi, siccome loro lanciavano lungo e noi avevamo un centrocampo con a botte a quadro, non di giganti, andava inserito gli effetti di un gigante prima, perché loro si lanciano lungo, io bisogno di gente che prende il pallone di testa. Loro si appoggiavano alla prima punta e a Asero e si hanno messo in grossa difficoltà. Quindi onore al loro allenatore che ha letto la partita meglio del nostro. Dobbiamo essere obiettivi.
0: Sì, sì.
5: Non lo possiamo mai.
0: Ma infatti l'abbiamo detto. Cioè l'abbiamo detto che comunque la Regina è andata un po' in difficoltà.
5: Ma anche per certe tattiche, anche perché, come ti dicevo tempo fa, il modulo per vincere questa categoria è il 4-2-3-1, sì, l'hanno visto da 4-3-3,
0: esatto, 4-3-3
5: o 4-2-3-1 con squadre che si chiudono tutte dietro la linea della palla e ti schermano il playmaker, cioè tu non produci niente, cioè, quindi questo allenatore che abbiamo preso la conosce questa categoria del girone, la serie D del girone D, visto che noi che la seguiamo da 4 anni la conosciamo come le nostre carte, perché io ho i miei dubbi su questo modulo tattico per lui, perché poi in intervista lui ha detto che può fare tanti moduli tattici.
0: Allora,
5: ma questo è...
0: a mio avviso in casa è un modulo che, se tu riesci ad adattare a mettere in campo bene, a svolgerlo bene, ti fa la differenza, soprattutto per le qualità della Regina, perché obiettivamente ha sia qualità che quantità, e quindi di conseguenza poi mandi in difficoltà gli avversari, perché hai visto con l'Icata hai vinto 5-0 perché soprattutto sei stato straripante a livello atletico,
5: no,
0: quando poi tu vai a giocare in questi campi stretti, piccoli, hai necessità di favorire l'uno contro uno,
5: sì, e gli attaccanti. Infatti ha fatto una partita diversa con la Nizza. L'Icata è venuto a giocarsi la mise aperto, non ti ha marcato a quadro, quelli ti marcavano a quadro con Pirzo e poi con la doppia battuta con il centrocampista, quindi ti hanno schermato il playmaker, quindi perché le squadre tipo il Siracusa o i Pirati giocavano il 4-2-3-1, giocava col doppio play, perché se le squadre ti schermano il play, sai, il secondo giocatore che sta a gioco, nel momento in cui loro ti marcavano a uomo a quadro,
0: sì,
5: non gli permettevano di ricevere palla, la Regina che faceva? Resti lunghi, ossia pallone buttato a caso nella metà campo, quindi niente, che aveva tre difensori a botte, quindi rotolo nella nostra metà campo è insignificante, perché il rotolo deve giocare tra le linee offensive,
0: sì,
5: quindi questo allenatore la conosce questa categoria, questo è il punto che dovete chiarire. Vabbè, grazie.
1: L'allenatore, ciao Paolo, l'allenatore ciao, conosce la categoria, ciao, non conosce Paolo, evidentemente il girone, però dico negli ultimi anni, gli ultimi tre anni, ora non so tutta la storia, ovviamente il girone della Serie D hanno vinto l'anno scorso Catalano, credo fosse la prima volta che vincesse il campionato, due anni fa Turati forse la prima volta si sedeva in panchina perché fino all'anno prima era nello staff di Vincenzo Italiano, e pensate, tre anni fa addirittura l'ha vinto al Fiorigno. Il girone, quindi io credo che alla fine sia la società che vince
0: sì,
1: il campionato.
0: Sì, no, beh, vince chi ha la squadra più
1: fermo forte. Restando che le considerazioni, ecco, sulle scelte,
0: allora,
1: del tecnico.
0: Questo è un campionato estremamente devoto ai calciatori forti, nel senso, è ovvio, dirai, però
3: so, più che poi una reale, secondo me, identità di gioco, fanno la differenza i giocatori forti, i giocatori che spostano gli equilibri letteralmente. Cioè, nel senso, se tu devi fare un campionato per centrare il playout, il playoff, o centrare una salvezza tranquilla, allora ti dico sì, puoi anche giocare bene, ti organizzi organizzato. Però considerando che chi va solitamente a giocare fuori casa, come la Regina, ora Modica secondo me è stata un po' un'eccezione che poi confermerà la regola, però solitamente vai a giocare contro blocchi bassi, partite sporche, partite come quelle di Paternò, no? Che abbiamo visto negli anni passati, soprattutto 2 anni fa, e quindi lì hai bisogno di chi? Di gente che conosce la categoria, che si sa sporcare gli scarpini e che soprattutto magari fa delle sue qualità maggiori l'uno contro uno, o proprio la giocata da attaccante d'area, no? Perché poi tantissime volte le squadre che hanno vinto questi campionati, Trapani, Siracusa negli ultimi anni, ti prendo anche la Scafatese, che è vero che ha vinto il girone G, ma secondo me siamo più o meno su quella falsariga, avevano attacchi molto larghi, costruiti per giocare con un 4-2-3-1, come diceva Paolo, un 4-3-3 con 6-7 attaccanti. Quindi voglio dire, tante squadre lo vincevano così, facendo più gol piuttosto che prendendone pochi, no? Perché la Regina la miglior difesa l'ha avuta praticamente sempre in questi anni, però il campionato non l'ha mai vinto perché è mancata a livello offensivo, perché tante partite non si è riuscito a chiuderle, tante partite hai fatto fatica a sbloccarle e hai perso punti.
1: È stata fatta una scelta, e chi ha fatto la scelta di prendere Marchionni sa sicuramente, nel momento in cui ha messo la penna in mano, come Marchionni avrebbe inteso schierare la squadra, tant'è vero che la campagna acquisti poi si è basata, no, sugli intendimenti che stiamo vedendo messi in pratica da parte dell'ex allenatore di Ravenna e Novara, ha fatto la categoria appunto alla guida di queste due formazioni. E abbiamo preso almeno un paio di calciatori di categoria superiore, almeno un paio, mi riferisco a Lancini, ma anche a Baggi, no, l'abbiamo preso dalla Serie C.
3: Franchini non sta che facendo, non ancora visto.
1: C'è anche Franchini, perfetto.
3: Giallo comunque giocava in Serie C.
1: L'hai preso dalla Vispeso e sono 4. Dico, Baggi non sta facendo chissà quale differenza, però è un giocatore importante che ti viene da una discreta Serie C. Ecco, non è che l'hai preso dal Catania o dalla Salernitana. Sì.
3: No, no, voglio dire, negli ultimi anni ha fatto comunque dei buoni campionati, non ha fatto campionati a salvarsi. Cioè, l'obiettivo di partenza era salvarsi, poi ha fatto i playoff.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
3: Da titolare.
1: Lancini l'ha vinta 2 volte la Serie C al playoff, cioè ha fatto 2 promozioni dalla C alla B, col Palermo, sì, e col Pescara vincendo i playoff. Cioè, questo è Lancini.
3: A quadro anche, cioè nel senso... Quadro...
1: No, no, allora ci sto arrivando. Hai preso una certa fascia di giocatori, quindi sono calciatori che in caso dovessi andare in Serie C te li tieni,
3: certo,
1: sono già di categoria.
3: Sono pronti.
1: Dopodiché, per vincere la Serie D, se non la vinci prendendo Baldani in difesa, a quadro a centrocampo e Alme in attacco,
3: e Guida
1: che ha vinto l'anno scorso e che credo avesse
3: anche a Ravenna,
1: e aveva fatto bene anche a Ravenna senza vincere il campionato, vincendo la Coppa Italia,
3: sì, comunque il campionato forse di pochissimi punti non lo vinse,
1: per carità, in un tutt'altro tipo di girone rispetto al nostro, più competizione, più concorrenza. Hai preso questi calciatori per vincere la Serie D girone I. C'è gente che l'ha già vinta, alcuni più volte, alcuni l'hanno vinta sempre
3: anche
1: negli
3: lei,
1: ultimi
3: anche
1: anni.
3: Anche lei ha vinto due campionati e, se non sbaglio, lo scorso anno, 2 anni fa, ha vinto anche lo scudetto. Cioè ha vinto anche
1: col campo basso, sì.
3: Col Vado. Col Vado l'ha vinto.
1: Dove?
3: No,
1: vado?
3: Col campo basso. Vado
1: a quest'ora, dove vado?
3: Dico. Ah, no, qua niente. Ma
1: sai che c'è stato Vado campo basso, il Vado sta cambiando l'allenatore, perché dice: se abbiamo perso il campo basso, onestamente c'è qualcosa che non va. Ma hai dovuto proprio, cioè, chiamare, richiamare, tirare sta cosa.
3: No, no, l'hai voluta tu.
1: Esatto.
3: L'hai voluta tu.
1: Dico, ci sono dei calciatori che, se la Regina li ha presi per assicurarsi la vittoria di questo campionato. Cioè, come fai a non vincere? Ce l'hai tu, non ce l'hanno gli altri. Sicuramente la Nissa ha un altro centrocampista come Palermo, che ha vinto il campionato,
3: sì,
1: a Siracusa, ma noi ne abbiamo di più. È un po' in tutti i reparti.
3: Vinto anche a Catania, Palermo.
1: Pensa tu, insomma, c'è proprio la fine della Sicilia. C'è uno che si chiama Palermo e va a vincere a Catania. C'è tipo uno che si chiama Messina e viene a vincere il campionato con la Regina. sarebbe la stessa cosa. E quindi io penso che la società, nel costruire la squadra, l'abbia costruita in maniera da assicurarsi di vincere il campionato. Poi sull'allenatore possiamo fare tutte le considerazioni che riteniamo, tenendo presente che non c'è negli ultimi tre anni uno storico che ci dice che il girone l'ha vinto qualcuno che era già esperto e che veniva già da una o più promozioni.
3: Allora, probabilmente una risposta te la dà Angelo Catalano.
1: Vai.
3: In modo indiretto, perché su Facebook ci scrive: io penso che se metti una Ferrari nelle mani di Nico Hülkenberg arriva sempre tra le prime posizioni, perché comunque ha sempre una Ferrari sotto. È indirettamente una risposta, secondo me, nel senso, lui dice: puoi mettere un allenatore anche che non sia il migliore in assoluto per questa categoria, ma che se ha una squadra forte in questo campionato vince lo stesso. Però ricordiamo che per vincere devi arrivare primo, secondo non vinci.
1: Va bene, voi avete deciso oggi che Marchionni andava a manare. Ecco, cioè in buona sostanza.
3: Io ho letto e interpretato il pensiero, poi ho il mio pensiero su Marchionni.
1: Assolutamente.
3: Perché secondo me Marchionni invece non sbaglierà.
1: No.
3: Uno, perché comunque conosce il campionato. Io poi penso che un allenatore faccia parte integrante della sua vita professionale lo studio, e conoscendo anche Marchionni, che è una persona molto molto seria, abbia studiato per filo e per segno un po' le dinamiche della Serie D e si è circondato di calciatori che conoscono il girone in particolare, perché a quadro insomma, li hai nominati tu, a quadro Alma, Rotulo,
1: Baldan,
3: conoscono molto bene la categoria, e che poi saranno loro a scendere in campo e a dover vincere grazie anche a degli episodi determinate partite, come è successo a Modica. Detto questo, poi per me il modulo dipende sempre come lo interpreti, sono molto sincero. Dovranno essere bravi i ragazzi, i calciatori, perché se tu metti atletismo, fisicità, come abbiamo visto nelle prime partite, perché obiettivamente abbiamo ben poco di cui lamentarci, perché la Regina ha punteggio pieno, non ha preso un gol e ne ha fatti 13 in campionato.
1: Appunto, lì volevo arrivare, capisci?
3: C'è veramente poco di cui discutere, la Regina sta facendo il suo. Ora, se noi non possiamo dire alla prima partita in trasferta, dove comunque ci sta che tu abbia avuto delle difficoltà, che qualcosa non vada bene. Per me va benissimo. Vediamo cosa succede a Lamezia, in un campo dove sarà anche più difficile giocare palla a terra, per come è la situazione del Monterboso, e poi ne discutiamo. Però intanto, se tu intanto vinci stasera e vinci bene e dimostri ancora una volta di essere la più forte, per me quello che è successo già a Modica è acqua passata, anche perché hai vinto.
1: Io, più che dire che 3-5-2 non mi metterei neanche contro il Real Madrid, non ho capito, cioè... È chiaro che il tecnico ha scelto di presentare la squadra in una maniera che, diciamo, non viene incontro ai miei gusti calcistici, però poi il risultato comanda, e sul piano del risultato, ma anche del gioco, per quanto visto nelle gare interne, a Marchionni non possiamo rimproverare proprio un bel nulla.
3: No,
1: almeno fino al momento
3: a me sta piacendo,
1: se non forse qualche scelta legata agli under.
3: Avendo visto la squadra, io non ho visto la Coppa Italia dal vivo, non ero a Reggio.
1: Che ti sei perso?
3: Ho visto invece Regina Licata. Avendo visto la squadra in campo, mi sembra essere stata costruita con una logica che ha senso. Cioè, tu hai voluto abbinare una grossa quantità a centrocampo ad una qualità, alla qualità che te la danno soprattutto Rotulo e Alma, in questo caso perché guida manca. E con degli esterni di gamba, e quindi ha senso, perché tu obiettivamente al Granillo sovrasti quasi tutti.
1: Non abbiamo nominato Rossetti,
3: sì,
1: tutti
3: appunto.
1: Questi discorsi
3: no, sovrasti, perché obiettivamente le squadre che vengono a giocare al Granillo giocano in un campo molto largo, molto grande, sono abituate a giocare in campi molto più piccoli. L'abbiamo visto a Modica, ma anche il campo dell'Icata è molto più piccolo rispetto a quello del Granillo, parlo proprio del Monterboso, e di conseguenza Tu mandi in difficoltà tutti, nel senso, non ti stanno dietro. Poi alla lunga, secondo me, sarà questo il grande vantaggio della Regina: la grande forza fisica che si è voluta a centrocampo, e poi hai anche gli uomini per fare male proprio sull'uno contro uno. L'unica pecca che abbiamo comunque sempre detto è stata quella di non aver forse preso un attaccante con le caratteristiche di Alma e
1: un Volpicelli,
3: e
1: ecco,
3: in più, ecco, esatto, Volpicelli in questo campionato avrebbe fatto la differenza, perché è un calciatore di altre categorie, lo sta dimostrando anche ancora una volta in Serie C.
1: Infatti, va bene, che facciamo? Ci sentiamo Marchionni? Che ne dici? Cioè, lo risentiamo quello che ha detto ieri, perché magari non tutti l'hanno seguito ieri nel corso,
3: sì,
1: della,
3: potremmo, certo,
1: della nostra trasmissione.
3: Sì, sì, sì, va benissimo. Intanto ricordo che potete ovviamente sempre mandare il vostro pronostico al 3937 104 400, scrivendo ovviamente risultato esatto e primo marcatore della partita, oppure anche chiamarci allo 0965 58 704. Quindi andiamo a risentire sicuramente quello che ha detto Marchionni ieri in conferenza stampa e poi torniamo per concludere il nostro appuntamento di oggi con Mezzogiorno Amaranto.

0: Primo posto, credo che sia dalla prima all'ultima partita, vedersi lassù, credo faccia piacere ai ragazzi, anzi dà uno stimolo in più per far dipendere tutto da noi. Questa gliel'avevo detto anche prima di Modica, che avevamo la possibilità diciamo di vedersi lassù e magari se ci poteva essere qualche risultato già la seconda non scontato. Per quanto riguarda il turno infrasettimanale, sapete benissimo che noi abbiamo una rosa lunga, quindi faremo sicuramente delle valutazioni, ma abbiamo la possibilità di permettercelo, di giocare sempre allo stesso modo, di giocarci la partita. E fare una grande partita, perché alla fine la regina ha il dovere di ogni partita di impostarla in questo modo. Poi è normale che tanto dipenderà dagli episodi, da tante situazioni, però noi dovremo scendere con quella voglia e determinazione che abbiamo visto domenica. Anche se è stata una partita sporca, fa piacere anche le dichiarazioni del mister Bersaglio, che ha dichiarato che ha visto una regina che ha giocato da una grande squadra, e credo questo faccia bene ai ragazzi perché gli dà ancora più di consapevolezza.
1: Mister, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già stato detto che farà delle valutazioni. Io non posso non chiedere se ha già le idee chiare rispetto a un possibile 2-9, oppure se lei è uno di quelli che pensa che magari la terza gara sia quella, la terza gara di 7 giorni, sia quella in cui si deve fare qualche cambio in più, anche alla luce di quello che abbiamo visto domenica, più di qualcuno sulle gambe, poi verso l'ora di gioco, verso il 70esimo, infatti ha fatto qualche cambio anche nel mese in corso noto. Pensa già da ora qualche cambio oppure lo farai eventualmente poi domani?
0: No, è normale che un allenatore deve avere anche le idee chiare. Ho la possibilità di avere a disposizione una rosa ampia, una rosa competitiva, dei giocatori che in qualunque altra squadra giocherebbero titolari, quindi sotto quel punto di vista sono molto tranquillo. È normale che voglio fare tante valutazioni fino a domani perché la squadra deve avere un'identità precisa, deve avere corsa, deve avere una personalità importante, quindi col mio staff facciamo tante valutazioni anche su queste situazioni.
2: Michele Favano si inauguri e si prepara Andrea Pacelli.
1: Mister, con un leggero passo indietro, lei ha fatto una disamina molto onesta rispetto alla partita che si è giocata domenica, anche sugli errori commessi. Le chiedo, siccome andremo incontro spesso a questo tipo di situazioni, quindi campo piccolo, sintetico, campi impraticabili, per esempio con la giornata prossima, cioè quali sono le soluzioni per riuscire a soffrire meno rispetto a quanto è successo la scorsa partita?
0: Bah, di soluzioni ce ne possono essere tanti, come magari l'aspetto fisico che può migliorare. Sicuramente andremo incontro anche a situazioni anche diverse, magari che riusciremo a affrontare anche con il piglio un po' più importante. Quindi, secondo me, sì, tanto dipenderà dagli altri, ma credo una squadra come la Regina debba pensare prima a se stessa. Quindi dipenderà tutto dall'atteggiamento nostro, da come arriveremo sempre alle partite, da quella determinazione che serve poi per calarsi in determinate partite, perché come quella di domenica ne avremo tante, però sotto l'aspetto del temperamento comunque la squadra ha risposto. Non eravamo magari brillantissimi, non abbiamo sbagliato secondo me tante situazioni con palla a nostro favore. E questa è una questione che magari si può migliorare e si deve migliorare. Magari in 2 giorni non ce la fai, però credo che la settimana prima i ragazzi abbiano fatto vedere un qualcosa di importante, quindi vuol dire che ce l'hanno e credo che quello di domenica magari sia stato solo un piccolo episodio.
2: Mister, buongiorno. A Modica avevo visto Iago, come sta? Se è pronto a partire da prima in vista delle partite di 7 giorni. Grazie.
0: Ah, no, Sule sta bene, è normale che, come vi avevo detto, è stato purtroppo fermo 3 mesi l'estate, quindi un po' ha dovuto accorciare i tempi nel lavoro di squadra. Magari può pagare qualcosa a livello fisico, però credo che sia un giocatore che che ti può risolvere la partita in qualsiasi momento, perché ha caratteristiche veramente importanti poi per una serie D.
3: Non è l'Inter, da dilettanti, e si prepara Marco Pizzimenti, il tifoso C.
4: Io ho perso la parte iniziale di questa prima della tua conferenza. Volevo dirti, tornando alla partita di domenica, qualcuno pensava che la Regina potesse fare da qui fino alla fine campo delle goleate. Probabilmente fra qualche mese ci saranno le goleate. Però al momento io credo che bisogna andare in mente anche a questo Modica, che è riuscito a tenere lo stesso assetto tattico anche quando ha subito con il Gisolo. Mi spiego meglio. Avevo detto qualche collega, se il Modica avanza il proprio baricentro, probabilmente la Regina ne farà 4-5. E stavamo tornando il Modica a tenersi basso, abbiamo avuto delle difficoltà, non abbiamo rubato nulla, e probabilmente questa partita, se l'avessimo giocata la passata stagione, avremmo perso o perlomeno non avremmo vinto. Quindi vorrei dare meriti giustamente a Modica, ma anche meriti alla Regina, perché si è saputa difendere con ordine, con carattere e con determinazione.
0: Intanto alla fine hai fatto una dinamica che poi avevamo già fatto, nel senso no, è proprio per quello che quindi grazie, perché credo che sia stata, diciamo, la lettura giusta di una partita, ma abbiamo secondo me trovato anche delle difficoltà, perché loro alla fine non giocavano attraverso magari il centrocampo, riuscivano con il loro portiere o con i difensori a oltrepassare il nostro centrocampo e a metterci in difficoltà con i due attaccanti, che secondo me erano molto bravi, strutturati, e riuscivano magari a metterci in pericolo. Però credo che vada evidenziato proprio l'aspetto della squadra, che ha saputo capire queste situazioni, l'ha saputo leggere la maggior parte delle volte. Qualche volta siamo andati in difficoltà, ma quello è normale. Però credo che, come ho detto già da domenica, sì, bisogna fare i complimenti al Modica per come ha interpretato la gara, però credo che le grandi squadre, se non fanno questi tipi di partite e le portano a casa, magari è difficile poi arrivare fino in fondo. E sono contento che è arrivata la seconda giornata una partita del genere, perché ha fatto capire ai ragazzi che il campionato sarà lungo, ma che non è tutto rose e fiori come magari lo poteva essere stata con il Licata. Però abbiamo avuto anche quelle occasioni per magari chiudere la partita, e dobbiamo essere noi cinici, perché abbiamo i giocatori che ce lo possono permettere.
5: Sì, buongiorno mister, io invece le volevo chiedere, per quanto riguarda l'infortunio di Guida, se ci sono delle novità, e per quanto riguarda anche gli altri disponibili, grazie.
0: Allora, Guida purtroppo ancora non riesce ad allenarsi al 100%, lo stiamo provando per cercare di capire con lo staff medico se riuscirà a stare con noi domani. Abbiamo qualche problemino con Reis, che ha avuto un piccolo risentimentino, ma stiamo vedendo anche lui se sarà dalla partita o meno. Poi c'è Palmieri e Franchini, che purtroppo non hanno ancora recuperato. Con gli altri, per fortuna, li ho tutti a disposizione.
3: Grazie. Come dicevo, altre domande? Giovanni Cimino, tutto Regina, e si prepara il controllo di giusto.
1: Allora, abbiamo visto per Rosario Tiratore con certezza, tanto chi non ha visto le partite degli anni scorsi può essere sorpreso. Per quanto riguarda gli altri under, che non abbiamo visto per esempio il 2007, il portiere, De Mori e Runza, peraltro lei li conosce molto bene, a che punto sono? Se possono magari, possiamo vedere, diciamo, tanti domani stesso, comunque le partite, e su Maui anche, se volevo dire, se è a disposizione, può tornare utile.
0: Intanto parto da Manu, perché è l'ultimo che hai citato. A me piace tantissimo, perché è un ragazzo sveglio, un ragazzo che può fare più ruoli, è un 2008, insomma, purtroppo non è riuscito a fare la preparazione con noi, però poi da quando è arrivato io ho parlato subito chiaro con la società, perché a me piace e insomma ci tenevo che rimanesse con noi, quindi di quello di Manu sono contento. Per quanto riguarda Runza, De Mori e Madia, che sono i 2007, avranno il loro spazio sicuramente. È normale che bisogna purtroppo fare i conti con gli under, perché se poi gioca uno non può giocare l'altro. Io devo vedere soltanto l'affidabilità di partita in partita che poi me la danno tutti, però ci sono anche determinate situazioni che mi possono permettere di scegliere uno piuttosto che un altro, però sono tre ragazzi che fanno parte integrante, sono, saranno importanti per questa regina che vorrà fare cose importanti.
1: Mister, cerco di entrare un po' più nel dettaglio. Con Valdane adesso si può dire abile e volabile. Con questo rosario giratore sono un po' gli stessi problemi che può avere anche negli altri reparti, però a maggior ragione visto questa prestazione, a maggior ragione visto insomma il curriculum e l'esperienza di Valdane, come pensa di ovviare a questa soluzione, se magari ci sarà un cambio in porta per poter risistemare un attimino gli under? So che per voi allenatori è sempre un bel è sempre bello avere l'imbarazzo della scelta, però allo stesso tempo insomma c'è da pensare.
0: No, c'è da pensare, sì, tanto. Però credo che la parte più importante sia all'inizio, mettere già le cose in chiaro con tutti. Cioè io sono stato chiaro che siamo tanti, siamo 29 se non sbaglio, e alla fine andranno 9 alla fine esclusi di partita in partita. Ma io gli ho detto chiaramente che chi mi dà affidabilità, a prescindere se può avere 18 anni o 36 che sia, io non ho di questo, non mi faccio problemi. Anzi, è importante avere le alternative per far sì che il campo poi durante la settimana mi aiuti a scegliere. E quindi son contento di avere, diciamo, questi pensieri, perché una squadra che vuole vincere il campionato deve avere tanti giocatori bravi. E poi mano a mano dobbiamo essere bravi, io con il mio staff, a cercare, diciamo, le soluzioni giuste per quella partita.
3: Michele, mister, cosa vuole da Magrassi? Perché non vorrei usare un termine sbagliato, però l'ho visto leggermente disorientato nelle sì. due partite in cui ha giocato. Ecco, nella maggiore sofferenza nostra, magari da lui ci si aspetta una maggiore capacità anche a tenere la palla dall'altra parte. Cosa chiede al ragazzo?
0: No, tanto chiedo gol, che è la parte più importante per l'attaccante. No, chiedo che si deve mettere a disposizione come sta facendo per la squadra, e poi le prestazioni e i gol e le situazioni che magari dove lui è bravo vengono automaticamente fuori da sole. Lui è un ragazzo che ha accettato la regina, non vedevo l'ora, e quindi non vede l'ora anche di sbloccarsi e di essere d'aiuto ai compagni. Domenica, secondo me, quando è entrato è normale che magari a volte ci si aspetta più, ma quando un ragazzo come lui, come Sule, che sono importanti, entrano, anche se non, magari non fanno cose eclatanti, ma corrono e lottano per la squadra, questo già dimostra che poi le cose arriveranno mano a mano.
4: Sì, ma mister, se ritieni dopo due giornate di campionato l'entrata fuori dai giochi, se ritieni la lista quasi fuori dai giochi, e se ritieni se questo campionato potrà essere così vivacizzato dal Liceo Virtus e dalla Vibonese per tenere così detto testa alla regina?
0: Ma io sono sempre dell'idea che fin quando la matematica non ti condanna, non tutti sono in gioco. Poi il Trapani è una grande squadra, anche se parte da meno 5 se non sbaglio. Lo so, ma io ho visto campionati che sono stati ribaltati senza nessun problema. Quindi io sono fatto così, io credo che fin quando la matematica non mi darà la certezza di aver raggiunto l'obiettivo, io avrò timore e rispetto di tutti. Però vi ho sempre detto che prima di tutto è la regina che deve aver paura di se stessa. Se la regina fa questi tipi di prestazioni come quella di domenica o come quella in Coppa Italia, come nella prima del campionato, per le altre sarà dura. Poi noi troveremo tante difficoltà, perché è giusto che sia così, perché quando una squadra incontra la regina o incontra una grande squadra mette sempre quel qualcosa in più. Però credo che la regina, se fa prestazioni anche come quelle di domenica, di carattere, di temperamento, di voglia di vincere, la coesione, cioè quando si è fatto gol tutti erano contenti, allora vuol dire che la strada è quella.
3: Allora ci viene.
2: Laura, che partita ti aspetta e come la
0: preparato? È una squadra che ha fatto due partite totalmente diverse, una con l'Igea dove magari ha sofferto di un po' di più, dove però ha fatto due gol, dove comunque ha provato a portare a casa punti importanti, e poi ha fatto la partita totalmente diversa con il Trapani, dove ha avuto tante occasioni, dove ha fatto cose importanti. Quindi bisogna stare attenti, bisogna essere consapevoli che ci potranno mettere in difficoltà, ma come vi ho detto dipenderà pure dall'atteggiamento nostro.
6: E allora abbiamo risentito anche le parole del mister Marco.
7: Marchionne. Come ci siamo detti, insomma, i microfoni spenti mentre parlavano, tutto rispetto a Marchionne, voglio dire, quando parla lui ci mettiamo sull'attenti come stesse parlando Johan Cruyff, però facciamo presente agli ascoltatori come, cosa stavamo dicendo a microfoni spenti. Se la regina vince 8-0 io vengo da Emischilla.
6: Ah, okay.
7: Solo dall'8-0 in su
6: me lo porto io.
7: Solo dall'8-0 in su io vengo da Emischilla. Va bene?
6: Ok, va bene. 8-0 e 8-1?
7: 8-1 deve venire Emischilla sotto casa mia.
6: Ok, va bene. Ok, mi sembra un giusto compromesso. Allora, ricordiamo,
7: però esco a quel punto.
6: Ricordiamo i premi, ancora sì. Una volta. I premi settimanali, che sono un chilo di gelato più 4 brioche offerti dalla gelateria Cesare, un chilo di pasticceria Mignon offerti dalla Mimosa, una pala di pizza di Meduri, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante e drenante o solarium, una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring, e poi ovviamente abbiamo i premi annuali, che sono un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati limitato per un anno offerto da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Quindi insomma abbiamo ricordato i premi, abbiamo sentito di nuovo Marchionne, abbiamo parlato della Serie C e abbiamo parlato anche ieri, abbiamo ricordato un po' quella che potrebbe essere Reginavola.
7: Esatto.
6: Quindi diciamo che abbiamo fatto un...
7: serviamo a qualcosa
6: completo.
7: Diciamo.
6: Abbiamo analizzato a 360 gradi davvero tutto quello che è successo alla Regina e dintorni, perché poi comunque la Serie C non è tanto distante dalla Regina, e chiaramente ci aspettiamo oggi, Paolo, un'altra vittoria. Chiudiamo parlando un attimino di questa partita al volo.
7: Sì, fischio d'inizio alle ore 18:30, qualche dubbio di formazione, sappiamo che ci sono vari acciaccati tra cui in particolare Reis e Guida, e peraltro però sono convocati al pari di Franchini. È una gara che deve consentire alla Regina di mantenere il punteggio pieno e di conseguenza la prima posizione della classifica. Non è una partita banale, perché è una gara infrasettimanale, è un banco di prova per quella che è la gestione del gruppo da parte del tecnico, perché essendo un turno infrasettimanale, avendo qualche calciatore acciaccato, avendo un calciatore come Baldan che è finalmente disponibile, non l'hai potuto utilizzare finora per motivi di regolamento, perché aveva giocato a Ferragosto la Coppa Italia con la maglia della Scafatese, da oggi lo puoi utilizzare e quindi hai, secondo me, da gestire un organico in cui devi essere bravo in questa fase a non scontentare nessuno, perché è la tipica fase del campionato in cui magari si inizia ad allungare qualche muso da qualche giocatore che magari si aspettava un certo tipo di minutaggio scendendo di categoria, venendo a Reggio Calabria, e questo minutaggio non lo puoi concedere per forza di cose a tutti, perché hai un organico un po' troppo vasto, soprattutto nel reparto difensivo. Nel reparto offensivo invece ce l'hai quasi contati, soprattutto

0: anche lei, va bene, va bene.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: Grazie,
0: arrivederci.
1: Grazie, gentilissima.
0: Sì, no, nel senso, abbiamo visto tutti in tutti i ruoli, ad eccezione dell'attacco, ancora dobbiamo scoprire qualche calciatore. E, tra l'altro, ripeto, giusto in chiusura, mi sono piaciute anche le parole su Macri, che è un giovane comunque di proprietà della Regina, cresciuto nel settore giovanile, è un reggino. E quindi, sinceramente, mi sono piaciute le parole del mister, che ha ribadito il concetto che lo ha voluto fortemente trattenere lui, perché evidentemente ha intravisto anche Marchionni delle qualità importanti nel ragazzo.
1: Sì, vediamo in che ruolo però, perché comunque nel precampionato abbiamo visto il test contro il Catona in cui lo ha messo in attacco, praticamente, quindi noi lo conosciamo come centrocampista. Vediamo Marchionni in che ruolo intenderà inquadrare un calciatore come Manuel Macri, però di sicuro condivido, il pensiero sui concetti importanti espressi dal mister sul sostegno che ha dato a quello che in teoria dovrebbe essere l'ultimo no componente di questo organico, ecco, fra lui e Pellicano, ecco, sono sicuramente i calciatori rischiano di avere meno minutaggio degli altri.
0: Certo, certo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, non ci ascolti via radio, ci ascolti via telefono.
3: Buongiorno.
1: Altrimenti finiamo alle 2:30. Ecco.
3: Buongiorno, mi sentite?
1: Sì, sì.
3: Ok, allora, vabbè, io sono, saluto Paolo, tutti e due saluto Paolo, sono quello della foto con Polimeni, come andato la foto,
0: sì,
3: allo vecchio store, quindi un saluto. E volevo fare il pronostico.
1: Sì,
0: sì, prego.
3: Allora, per me è un 3-0 con il primo gol che segna Rotulo. Sono Gianni T di Torino.
0: Ok, grazie Gianni.
1: Grazie Gianni.
3: Ok, ciao.
0: Un saluto, grazie a te. Bene, allora direi che con la chiamata di Gianni possiamo andare in chiusura di,
1: esatto,
0: di trasmissione.
1: Un bel chio Gianni.
0: Nino Tripo Sampeci scrive: Andrea e Paolo, scusate, se uno vince il premio al nord fanno anche asporto? Allora, sul gelato è complicato, sul massaggio pure.
1: Il condizionatore finale, il condizionatore, però, c'è, tu partecipi, perché alla fine
0: il condizionatore si potrebbe fare assolutamente. Però se vinci il gelato o il massaggio, scegli il massaggio, scendi, prendi il tuo premio e poi torni al nord.
1: Esatto, insomma, perché insomma faremmo fatica con altre soluzioni.
0: No, perché se no dobbiamo spedire pure la massaggiatrice, voglio dire, diventa complicato il massaggiatore. Come fai?
1: Non entro proprio nel merito, io sto pensando solo se finisce 8-0 quello che mi tocca fare stasera.
0: Ti senti tutto qui. Amy Schilla con le sue canzoni straordinarie.
1: Cioè, ma poi non so se mi ritrovi domani in trasmissione, capisci?
0: No, secondo me sì. Va bene, dai, andiamo in chiusura. Ci rivediamo domani per commentare Regina Avola e per accendere sempre di più i riflettori su questa regina e sul campionato di Serie D. Grazie a Paolo Ficara.
1: Forza Regina, domani, ciao.
0: Grazie ovviamente a tutti voi. Ci vediamo domani, ciao e buona continuazione sui canali di Turing. Anzi, scusate, una piccola interruzione. Io vi ricordo che in serata, nel post partita, ci sarà 95esimo minuto in diretta con Antonio Simone, Giorgio Casella e Sandro Ederaco. Ospite ci sarà anche Rocco Calandruccio, quindi vi invito a seguire, poi ovviamente vi ricordo l'appuntamento con 95esimo minuto, seguitelo perché ovviamente sarà subito ci sarà questo post partita dove verranno evidenziati tutti gli aspetti sulla gara e ci saranno anche gli interventi dalla sala stampa.
1: Allora a questo punto ricordiamo il Momenti Amaranto va in onda giovedì,
0: esatto,
1: alle 20 sulla pagina Facebook di Turing.
0: Grazie a tutti voi, a domani, ciao.
1: Ciao.

0: One. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Anche per i più longevi, la vita è troppo breve in relazione ai progetti fatti. Arthur Schopenhauer.
4: Un aforisma al giorno è offerto da... Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
6: Smash It Up Chart. Smash It Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 / It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart. Che nome dai ad un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories, un super

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi collaborazionisti e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri ed entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione delle capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Impegno per un futuro green dell'acciaio, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e l'avvio dei progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Sono questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che, secondo quanto si apprende, sono stati illustrati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ai sindacati durante la riunione a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori, come emerso già durante la giornata di ieri. Lo sport motori, la Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027, confermato il numero di 24 gare con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain, dove si svolgeranno anche i test prestagionali. Sale 10 il numero delle sprint race, tra cui anche il Gran Premio di Monaco e Monza, fuori l'Olanda e Barcellona, che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028. Dentro invece il Portogallo 18-20 giugno e la Turchia 1-3 ottobre. La gara inaugurale non sarà in Australia ma in Bahrain. Nel weekend del 12-14 marzo sulla pista di Shakir si svolgeranno anche i test prestagione dal 24 al 27 febbraio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious baby!
3: I futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Smash It's Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
0: Su Touring 104, Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
1: 104.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Touring 104.
4: Smash It Memories. Un super classico. Ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Cina esorta Iran e Stati Uniti a mantenere un approccio razionale nel conflitto in Medio Oriente e si dichiara pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. Riferiscono informazioni diffuse oggi sul colloquio a Pechino tra il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il suo omologo iraniano Abbas Araghchi. L'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi è stato condannato in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati e assolto da crimini contro l'umanità commessi durante la guerra kosovara del 1998-2000 presso le camere specializzate per il Kosovo all'Aia, dove ha subito il processo. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori albanesi, collaborazionisti, e avrebbe anche partecipato in alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori, mentre molte altre persone risultano disperse e si teme siano morte sotto le macerie. I cunicoli della miniera hanno iniziato a cedere ieri ed entro la mattina seguente erano stati recuperati 60 corpi. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei superstiti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. In Italia adesso, pur non avendo avuto molti motivi per conoscerlo personalmente, di Ciampi parlo con grande affetto perché io mi sono sentito vicino, personalmente vicino a lui, che aveva una storia politica assai diversa dalla mia, modestissima storia politica, ma fu un presidente al quale mi accostai con grande deferenza e affetto, perché seppe reintrodurre il valore dell'identità nazionale, il significato dei simboli come la bandiera, l'inno, il tricolore. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a braccio rispetto al suo discorso letto durante la commemorazione dell'ex capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi a 10 anni dalla sua scomparsa. La cerimonia questa mattina a Palazzo Giustiniani alla presenza del presidente Mattarella. Il governo studia misure per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. Oggi tavola a Palazzo Chigi, possibile offerta della cordata italiana a ottobre. Il servizio della redazione.
2: L'esecutivo sta lavorando a un decreto con misure straordinarie destinate a tutelare i lavoratori dell'indotto. Si avvicina intanto la data prevista per lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Le procedure per lo spegnimento potrebbero cominciare già oggi. Sul futuro dell'ex Ilva resta inoltre aperta la partita industriale. Una cordata italiana potrebbe presentare un'offerta nel mese di ottobre.
1: I carabinieri hanno arrestato a Scafati per violenza sessuale un custode degli scavi di Pompei. Secondo l'accusa si sarebbe finto guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato del parco archeologico e violentarlo. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia a querela ai militari dell'arma del posto fisso presente negli scavi. Lo sport in chiusura, il calcio dopo Fabio Grosso e Domenico Tedesco, il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex CT del Belgio, che paga il solo punto ottenuto in 4 giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029. Oggi dirigerà il primo allenamento alle 6.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: State ascoltando

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
6: Che nome dai d'un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Touring 104.
2: Touring 104.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere il licenziamento almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e a tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
2: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
1: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere i rincari e soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentari e prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo che esclude energie e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
2: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
1: Nuovo capitolo nel caso di Siegfried Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico dalla quale nella valutazione dell'azienda emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito del ricorso urgente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
2: Perquisizione in diverse città italiane nell'inchiesta della procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
1: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
9: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora. This is the story of my baker.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con le misure a tutela dei lavoratori inizialmente attese oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto di aggiornare il confronto con i sindacati dopo che la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto annunciano intanto la disponibilità a sospendere il licenziamento almeno fino alla pronuncia della Corte. Tempi e modalità saranno definiti nelle prossime ore. Venerdì è previsto un tavolo tecnico sulle questioni occupazionali. L'esecutivo punta a proseguire la vendita degli impianti e tutelare i dipendenti attraverso una cassa integrazione diversa da quella per cessazione dell'attività.
2: Il governo prepara una novità sul bollo auto. Secondo fonti di Palazzo Chigi, in Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione della tassa per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione riguarderebbe anche i motocicli con una sola agevolazione per ciascun cittadino. L'intervento viene presentato come un sostegno alle famiglie che utilizzano l'auto o la moto per gli spostamenti quotidiani. Giorgia Meloni rivendica la scelta definendo il bollo una delle tasse più odiate dagli italiani. Si attende ora il provvedimento per conoscere le condizioni precise e la decorrenza dell'esenzione.
1: Torna ad accelerare l'inflazione in Italia. Ad agosto i prezzi aumentano del 3,3% rispetto a un anno prima contro il 2,9% di luglio. L'Istat conferma le stime preliminari a spingere i rincari e soprattutto l'energia che registra un aumento annuo del 17,1%. Più contenuta la crescita del cosiddetto carrello della spesa, alimentari e prodotti per la casa e la persona salgono dallo 0,9%. Diminuisce leggermente anche l'inflazione di fondo che esclude energie e alimentari freschi. Il dato generale resta però il più alto da quasi 3 anni.
2: Nuove restrizioni sull'accesso dei minori ai social network nella proposta che la Commissione europea presenterà domani. L'annuncio arriva da Ursula von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano prevede il divieto di utilizzo sotto i 13 anni. Tra 13 e 15 anni sarebbero ammessi soltanto account limitati, creati e controllati dai genitori con vincoli sulle funzioni e sui tempi di accesso. Per gli adolescenti fino a 18 anni sono previste ulteriori protezioni a carico delle piattaforme. La Presidente della Commissione richiama anche la necessità di difendere l'unità europea dalle ingerenze straniere e dalla disinformazione.
1: Nuovo capitolo nel caso di Siegfried Ranucci. La RAI ha inviato al giornalista una lettera di contestazione relativa ai rapporti con Walter Lavitola. Ranucci ha 5 giorni per rispondere. Secondo quanto riferito, l'iniziativa segue una relazione del comitato etico nella quale, nella valutazione dell'azienda, emergerebbero violazioni delle norme interne. La contestazione può portare a un procedimento disciplinare. Il legale Roberto De Vite critica la tempistica. La comunicazione della RAI è arrivata dopo il deposito della ricostruggente con cui Ranucci chiede di tornare alla conduzione di Report. L'avvocato parla di un tempismo irrequieto.
2: Perquisizioni in diverse città italiane nell'inchiesta della procura di Ravenna su presunti certificati medici falsi che sarebbero serviti ad evitare il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli accertamenti interessano oltre 20 professionisti da Milano a Roma, da Bologna a Bari. I medici destinatari delle perquisizioni, con una sola eccezione, non risultano iscritti nel registro degli indagati. A Bologna 5 medici vengono ascoltati in questura. All'esterno colleghi e associazioni hanno organizzato un presidio. I manifestanti difendono le valutazioni sanitarie dei professionisti e contestano quella che considerano una forma di intimidazione.
1: E chiudiamo con lo sport. Il Milan debutta questa sera in Europa League. Alle 21 a San Siro arriva il Benfica per la prima giornata della fase campionato. Il tecnico Ruben Amorim indica un obiettivo ambizioso: arrivare fino in fondo e vincere la competizione. La sfida ha anche un significato personale per l'allenatore portoghese che ha vestito la maglia del Benfica da calciatore. Possibile panchina per Luka Modric. Amorim precisa però che il valore del centrocampista non è in discussione, invita a non trarre conclusioni affrettate dalle singole prestazioni. Per i rossoneri comincia così una nuova stagione europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando

0: Buongiorno, sì, buongiorno, buonasera a tutti, anche perché siamo ormai deliriamo per questa bellissima vittoria e noi a breve inizieremo con il nostro 95esimo minuto, giusto il tempo di prendere un tè caldo, avrebbero detto quelli bravi, no? E poi entriamo direttamente con la nostra puntata di 95esimo minuto, dove affronteremo questa bellissima vittoria per 4-0 della Regina. A dopo, rimanete con noi,
1: Radio Touring 104.

0: Allora, lui dice Giorgio Casella e Emanuele Romeo, ma in realtà c'è un po' di differenza, soprattutto di stazza,
1: sì,
0: no?
1: Non sei Emanuele.
0: Non sono Emanuele Romeo, sono Antonio Simone.
1: Secondo me dovresti abbassare la musica perché non siamo al pilone.
0: Ah no, ho sbagliato trasmissione, esatto. Dici? Non è ciao Giorgio Casella.
1: Ciao Antonio Simone, ciao, ben trovati, amici e tifosi Amaranto. E tra poco vi racconteremo, insomma, quello che è stata quest'altro incontro della regina di mercoledì, in una giornata, non oso dire festiva perché le feste sono finite, però siccome però, per questa vittoria abbiamo preparato anche i fuochi d'artificio.
0: Proprio per questo l'abbiamo preparato. Guarda, e abbiamo fatto piovere ieri, giusto? Sì, esatto, appositamente. Esatto. Ma di questo, giustamente, ne parleremo assieme ai nostri, diciamo, compagni di viaggio, perché chiamarli ospiti sarebbe riduttivo, secondo me. Ovvero uno che ormai è della famiglia a tutti gli effetti. Sandro Deraco, buonasera.
2: Ciao Antonio, grazie. Un saluto a Giorgio e anche a Rocco.
0: E ci ha anticipato, ci ha fregato, hai visto? Quindi presentalo tu a Rocco direttamente.
1: Abbiamo. Sì, okay, è un ritorno no al futuro, ma un ritorno qui in radio. È un amico della radio, un amico di tutti. Signore e signori, Rocco Calandruccio, giornalista, sì. E professore, insomma.
3: Sì,
1: più giornalista o più professore?
3: Ma tutte e due, dai, tutte e due.
1: Professore,
3: sono giornalista. Entrambi i mestieri che faccio con amore e passione.
1: Sì, sento cose, sono i tempi.
3: Comunque grazie, buonasera a tutti e buonasera a Sandro.
1: Bene, insomma, siamo qui. Posso eccolo qua.
0: Ah, tu eri che no, eri ammassa tu.
1: Beh, insomma, ragazzi, abbiamo visto una partita. Io pensavo una cosa, no? Se l'abbiamo detto alla prima partita, l'abbiamo detto alla seconda, però sai quando escono gli ex poll per la politica, no? Che vedi già il sondaggio alto. Allora io dico che, insomma, 3 partite, 9 punti, 10 gol fatti, nessuno subito. Beh, voglio dire,
0: sei il buongiorno.
1: È tanta roba di una squadra che per la prima mezz'ora, insomma, non che ci aveva fatto preoccupare, però insomma,
3: fatto dava un po' di

0: fatica.
1: Ha fatto un po' di fatica e poi insomma gli uomini importanti ci sono, la panchina è lunga, i calciatori che abbiamo quest'anno veramente sono
2: di livello,
1: sono di livello, si è stato fatto di fatto un turnover, ma d'altronde tre partite in una settimana. E con Sandro parlavamo proprio di questo, se quando c'era il dottore Jacopino, no, anzi dottore no perché si arrabbia, Franco Jacopino, diciamo quando bisogna fare il turnover, è stato fatto un turnover ora, sì. Perché poi domenica giochiamo in un campo anche difficile, anche sotto l'aspetto proprio del terreno di gioco.
3: Assolutamente sì, Giorgio, è stato fatto anche un turnover inaspettato, se vogliamo, perché ci ha sorpreso. Marchionni all'inizio ha schierato Baldani in difesa come centrosinistra, come centrale di sinistra, e ha spostato Girasole a destra, escludendo quindi Fazio. Poi a centrocampo ha fatto uscire sia il numero Baggi, sì, che anche a Bonchelè, e per giunta a Quadro, sostituendoli con Laribbi, con Rossetti Speaker. E con Speaker. E in attacco ha proposto, anzi dall'inizio, Magrassi al posto di Reis. Quindi una squadra, diciamo, semi-rivoluzionata, che all'inizio, forse devo dire sinceramente, ha trovato un po' di difficoltà a imbastire il gioco, a ritrovarsi. Poi però piano piano ha cominciato a prendere le fila del gioco e a entrare in partita, anche dopo aver superato, diciamo così, la fase iniziale, dove come sappiamo, soprattutto le squadre neopromosse, anche questa volta l'Avola ci ha messo in difficoltà dal punto di vista agonistico, marcature asfissianti, marcature uomo su uomo, quindi ci avevano un pochettino costretto a girare lontano dalla rete di rigore avversaria. Poi abbiamo preso il sopravvento, la partita una volta che si è sbloccata con quel bellissimo gol di Rotulo, poi si è aperta completamente e diciamo è stato facile portarla fino alla fine, anzi aggiungendo un 4-0, ci poteva essere anche un 5-0 con il rigore sbagliato da Alma, quindi diciamo ordinaria amministrazione.
1: Questo vantaggio sulla linea, no? E anche quella, esatto, parata del portiere su rovesciata di Yallop,
3: molto
1: è
3: bella,
1: veramente bella, si era gridato al gol dalle tribune, sì, perché ha detto porca miseria, è uscito un bel tiro, un bel gol. E Rocco, insomma, una prestazione maiuscola ancora una volta del giovanissimo toscano, insomma un calciatore che ormai insomma abbiamo imparato a conoscere, un giocatore che corre sulla fascia, dribbla, c'ha quindi corsa, tecnica. Insomma, come lo vedi e come lo hai visto?
0: Ma mi ha fatto una grandissima impressione già dalla prima partita in Coppa col Praia Tortola, un giocatore che salta l'uomo, riesce a crescere la numerica, un giocatore veramente che sa spostare gli equilibri della partita, e credo che per il talento che ha dimostrato fino adesso è un giocatore che secondo me, lo vedremo tra qualche anno a livelli più importanti, però... la regina ha fatto bene a portarlo dal Genoa, e quindi anche lì quest'anno dal punto di vista degli under devo dire che abbiamo tanta qualità.
1: Dicevo che è stata una sorpresa, no? Perché comunque personalmente non avevo proprio idea come lui, come tanti altri giocatori chiaramente, però si sta dimostrando veramente una spina nel fianco in quella fascia, e poi tra l'altro recupera anche diversi palloni. Alla fine della partita ho visto quando si è lanciato proprio in aria, ha fatto triangolazione, non ricordo con chi, ha perso il pallone e poi è andato a recuperarlo, quindi comunque una forza e uno spirito di questo calciatore, ma non solo lui, perché come abbiamo detto insomma è una regina che lascia ben sperare, ma tanto tanto tanto, e oggi ne ha fatto le spese l'Avola. Siamo primi in classifica da tre domeniche, sì. Gli inseguitrici sono San Biase, se non erro, e Lanissa, che sono usciti vincitori da questo mercoledì.
0: E forse anche il Gia Virtus diceva la Ibonese 4-3, se non è finita.
2: Credo che sia finita, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, la conferma adesso.
1: Sì, insomma, diciamo
3: è finita
1: che
3: 4-3 per Ligea Virtus.
1: 4-3, quindi con giocato contro
3: la Vibonese. E per adesso posso darvi anche il parziale di Siracusa Gela 1-0.
2: Sta vincendo il Siracusa, ok.
1: Sì. E beh, insomma, voglio dire, comunque siamo, insomma, più o meno, queste sono, la nuova Igea si sapeva più o meno che potesse comunque fare un campionato di vertice, insomma la squadra...
0: già lo scorso anno l'aveva dimostrato, poi il meno 5 un po' li ha destabilizzati.
1: Sono rimasti alcuni giocatori importanti, sicuramente la Nissa lo stesso discorso. Sandro, chiaramente... è troppo presto per capire la situazione.
3: Guarda, Giorgio, non culliamoci sul fatto del troppo presto, perché in effetti paradossalmente è troppo presto.
1: No, troppo presto non per la Regina, ma per le altre squadre, per capire un pochettino.
3: Certo, per le altre squadre sicuramente, ma anche per noi, diciamo, potrebbe essere troppo presto, però paradossalmente dobbiamo anche abituarci al fatto che noi abbiamo una ottima squadra, perché si è visto, perché con le sostituzioni di oggi, con la squadra, diciamo, rivoluzionata per almeno 6 undicesimi, tu comunque riesci a portare a casa un 4-0 con una partita che, dove diciamo l'Avola non è mai arrivato se non sporadicamente dentro la nostra area di rigore, quindi tu dici giustamente, tutti quanti diciamo giustamente, siamo ancora alla terza giornata di campionato, però abituiamoci anche al fatto di poterci di poter dire con soddisfazione che abbiamo una squadra, che abbiamo 29 giocatori, che abbiamo un allenatore all'altezza, che abbiamo un gioco, che abbiamo una mentalità anche vincente, che abbiamo una mentalità che riesce anche a supplire, magari quando non c'è gioco, alle difficoltà agonistiche, cosa che l'anno scorso non riuscivamo a fare. Quindi possiamo essere, secondo me, moderatamente soddisfatti, aspettando chiaramente il prossimo futuro.
1: Sì, assolutamente, vabbè, il fatto che è troppo presto, è chiaro che andremo sicuramente anche a trovare delle difficoltà, soprattutto nei campi esterni. Io vedo la scioltezza e la Regina al granillo, poi tra l'altro, ragazzi, oggi si respirava un'atmosfera incredibile allo stadio,
2: sì.
1: Veramente bello, tutto lo stadio a gridare Reggio Calabria vuole vincere, e non solo, quindi tutta la tribuna e tutta la curva sud all'unisono con insomma, dei cori anche degli anni belli, no? Credo ci fosse Carminello comunque a lanciare i cori in una parte, perché erano cori dell'epoca, diciamo così.
2: Ah, quelli storici.
1: Sì, no, però bello, insomma è bello vedere l'entusiasmo di questo pubblico, della gente di Reggio, dei tifosi, perché veramente non se ne poteva più per tanti motivi, quindi essere lì primi in classifica e comunque segnare tanti gol ti fa capire che veramente, tra l'altro non vorrei sbagliare, ma su quei 10 gol 9 sono di calciatori diversi, non vorrei sbagliare, datemi sto dato, perché
3: sì, forse solo Rotolo mi pare abbia segnato due gol.
1: Sì, bravo, sì. Rotolo, sì. Due gol, quindi è una squadra che porta al gol tanti, sì, giocatori, sì. Di solito, Rocco, correggimi se sbaglio, chi porta tanti giocatori a segnare, dico di solito, non è una statistica perfetta, vince il campionato.
0: Sì, perché comunque anche quando si parlava durante il periodo di mercato dell'attaccante, la punta, tu magari vai a vedere i giocatori che hai a disposizione, hai tutti i giocatori che hanno posizione offensiva, tutti, quindi vari Alma, Rotulo, questa gente che va al gol con molta facilità, averne tanti ti porta poi comunque a vincere partite come oggi, come anche con il Licata, e quindi questa è importante.
1: Modica è un esempio, non segna l'attaccante, segna,
0: esatto,
1: il difensore,
0: esatto.
1: Se non segna il difensore, ci vuole il tiro da fuori aria,
0: sì, magari, sì, del, sì, centro, sì. No, ma c'è tanta qualità quest'anno, poi importante anche da segnalare il fatto che sia Magrassi che Yalob è entrato a partita sul finale, quasi ha trovato anche lui il gol, quindi è una squadra che c'è, e quindi le risposte ce l'hai sia dai titolari che dalla panchina. E quindi credo che questa Regina ha tutte le carte, perché poi, sì, che concludo, sì. Si parlava che è presto, però intanto tu hai fatto 9 punti, e come l'hai fatti è stato un segnale a te stessa, al campionato.
1: Certo.
0: Quindi, perché era importante partire bene, perché lo scorso, adesso non voglio fare paragoni con gli anni precedenti, però l'anno scorso
1: ci viene un po' naturale, no? Fare sempre il paragone
0: è,
1: però...
0: normale, è normale, perché ogni anno sei visto sempre, sei la regina, sei visto come favorito in questo campionato, e quando magari stecchi la partenza, poi abbiamo visto poi com'è finita, quando perdi i punti poi è difficile poi recuperarli.
1: Assolutamente. E Antonio, ti vedo armeggiare, so che tu insomma sì, sei un bravo tecnico, tra l'altro oltre ad essere un ottimo speaker sei un cantante, non ci canti nulla, non ci canti nulla stasera, tra l'altro per gli appassionati di calcio alle 21 iniziate il Milan, mi date il risultato?
4: Esatto. Come mai vuoi saperlo? Per cronaca,
1: no, devi cioè... sapere, no, beh, al di là di questo ricordo per chi volesse chiamare, se insomma volete dire la vostra, 0965 58 704, per chi chiama da fuori Italia più 39
4: addirittura. Ma allora voleste chiamarci tramite WhatsApp, insomma, no, più che chiamarci, mandarci un messaggio, 3937 104 400, o anche su Facebook, già qualche messaggio ce l'abbiamo. E allora leggiamo qualcosina, leggi tu, vai Giorgio.
1: Sì, aspetta, sei, no, perché
4: qua mi sei impallato il coso.
1: Devo trovare.
4: Ah, l'hai perso, già, aspetta, no, no, no, siamo, no. Ecco, il gatto e la volta. Okay,
1: allora, Alberto Paturzo, buonasera, sapete dirmi cosa ha fatto la Brunettese? Non lo so,
3: ma credo che abbia vinto perché ha segnato il girasole.
1: Il girasole,
4: si riferisce a quello, sì.
1: Penso di sì. Alberto, che è un nostro caro affezionato, cioè segue,
3: certo, è una battuta, lo capiamo,
4: certo. Invece Demetrio Crea scrive: e potevano essere 5 se non sbagliavamo anche il calcio di rigore, troppo forti quest'anno, troppo forti, troppo forti, secondo me va letta tipo cantandola, quest'anno siamo troppo forti, non c'è niente per nessuno, come già, è bello lungo questo, come già l'ho perso,
3: è il caso di dire non ti allargare, non ci provare,
4: esatto.
1: Poi, ovvio, calmo.
4: Ovvio, ancora il campionato è lunghissimo, dovremmo vedere anche contro la Nissa e Ligia Virtus, quindi le pari ruolo, diciamo, come giochiamo, è quello che sappiamo fare, che oggi Ligia perdeva 3-1 e poi ha vinto 4-3 contro la Vibonese. Dove sono le due squadre che hanno una formazione più forte rispetto a quelle che abbiamo affrontato finora? Però al momento secondo me noi siamo imbattibili, siamo i più forti almeno sulla carta. Da noi segnano la difesa, segna il centrocampo, segna l'attacco, tutti fanno gol quest'anno, faccine che ridono, poi Girasole, il vero bomber che abbiamo, fa il difensore ma soprattutto l'attaccante. Forza regina, andiamo a prenderci questo campionato.
1: Perché si fosse collegato, non è una trasmissione di prosa, era un messaggio che stava leggendo.
4: Stava leggendo. Io ho letto sì, fedelmente quello che scrive.
1: Ok, vabbè.
4: Poi scrive anche Carmine Giardino, giusto? Complimenti ad Antonini, ricordiamo il patron del Trapani, ad aver allestito una squadra in grado di contrastare la regina. Meno 14, sorrisino.
1: Questo al di là ci interessa poco, onestamente in questo momento ci interessa poco. Io andrei a vedere, salutiamo anche il nostro amico Lorenzo Amadeo. Ieri li hanno chiamato Amadeo. Comunque Amadeus, ok. Allora Sandro, torniamo un po' alla partita.
3: È che Lorenzo mi ha distratto entrando. No, tornando alla partita, guarda, allora, fermiamoci ai nostri cari radio teleascoltatori e telespettatori che ci mandano messaggi giustamente in un orario particolare, perché ricordiamo che stasera tra l'altro canta Emilis Sechilla, perché quello che non si è fatto ieri sera a causa della pioggia viene recuperato stasera.
1: Con... Tu sei un fan di Emilis
3: Sechilla?
4: Oggi si stava organizzando Paolo Ficarra, di sapere. Mi sembra che superati 4 gol sarebbe dovuto andare. Ah, e mi sa che gli tocca.
3: Ma gli tocca.
1: Io sarò sotto il
3: palco. E quindi voglio dire, fa piacere comunque sapere che ci sono comunque radioascoltatori e telespettatori che rinunciano magari a uscire ancora stasera per vederci in televisione, per soprattutto ascoltare i nostri commenti. I nostri commenti che non possono ridursi, diciamo così, al banale, perché sarebbe, secondo me, è troppo facile adesso dire siamo la squadra più forte del campionato, così come mi sembra paradossale dire che noi vinceremo a mani basse questo campionato. Io continuo a sostenere sempre che noi abbiamo un'ottima squadra, che però bisogna ragionare partita per partita. Le prime tre partite ci hanno visto protagonisti con 10 gol fatti e 0 subiti. Questo vorrà pure dire qualcosa. Il progetto di Marchionni, il progetto di Lotito, il progetto di Romairone evidentemente stanno portando a qualcosa di concreto. Però
5: anche
3: aspettiamo,
5: perché Sandro, scusa sì, che ti interrompo, si è visto che fino a quando non abbiamo segnato abbiamo avuto difficoltà,
3: punto,
5: perché le squadre sono chiuse dietro,
3: è quello che sto dicendo da tre partite a questa parte. Cioè la bellezza di queste vittorie non è nei risultati sonanti, nel 4-0, nel 5-0, nella vittoria di Modica, ma è nell'aver contrastato soprattutto tre squadre neopromosse che fanno dell'agonismo e della giocare uomo su uomo e soprattutto contrastare energicamente i nostri calciatori, e soprattutto io dico questo, nell'aver superato l'impasse di non andare a cercare a tutti i costi il gioco, esatto, ma di subire anche, difendersi e poi ripartire, certo, quindi una certa dose di non solo di agonismo, ma di evidentemente l'allenatore ha inculcato la mentalità giusta a questi calciatori. La Serie D, il girone I è questo, esatto, e noi siamo domenica, avremo la prova del 9 quando andremo soprattutto a giocare a Lamezia in un campo che sappiamo un terreno di gioco
4: non
3: che sarà non facile per noi.
1: Sì. Lamezia, come dicevamo, è un campo diciamo un po' irregolare, sconnesso, no? Nel frattempo sempre invito a chiamare 095 58 704, chi il primo che prenderà la linea, attenzione, vincerà una zanzariera FM stereo.
4: Cos'è la che è successo? Abbiamo segnato
3: brutte notizie.
4: Brutte notizie.
0: Riallacciandomi al discorso, diceva Sandro, comunque la regina penso che deve guardare se stessa, e poi è importante, come ha fatto secondo me molto bene a Modica, interpretare le fasi della partita. Quindi essere belli quando c'è essere belli ed essere operai tra virgolette quando
4: bisogna essere sporchi.
0: Ecco, sporchi, quindi operai nel senso che comunque certe partite devi vincere in maniera proprio dando tutto col cuore ed cercando di essere più pragmatico possibile, perché partite come quelle di Modica ne affronteremo parecchie da qua alla fine, però questa è una squadra che secondo me deve guardare soltanto se stessa, che non vuol dire poi non rispettare insomma le dirette concorrenti, però questa è una regina che soltanto secondo me solo lei può perdere questo campionato. Se la regina guarda se stessa e come sta facendo fino adesso e come mantenendo questo atteggiamento, questo campionato può vincerlo tranquillamente.
1: Ma io credo che in effetti ci sono giocatori così scaltri, anche il nostro allenatore è abbastanza navigato, ma ripeto, è una rosa formata dagli over molto scaltri. Sono giocatori che hanno nel DNA la vittoria,
0: sì, esatto,
1: conoscono il campionato, sono vincenti, quindi io credo che questo campionato non ci sfuggirà. È normale che ogni squadra che noi incontriamo, Sandro, soprattutto fuori casa, quest'anno c'è anche un atteggiamento diverso nei confronti della regina, perché arriva la regina, è vero che sono 3 anni che siamo in Serie D, però arriva una regina diversa, una regina da battere, la regina di Lotito, quindi è un blasone diverso probabilmente rispetto agli anni precedenti. E quindi cosa voglio dire? Che ci sono quelle squadre che ci aspettano, poi paradossalmente cosa capita? Che quelle squadre che hanno dato il 128%, poi la domenica successiva perdono o si perdono a strada facendo, perché comunque con la regina ci metti tutto, anche perché d'altronde se non ci metti tutto ne prendi 4 e 5.
0: La regina.
3: Ma Giorgio, ovviamente stiamo camminando su un terreno diciamo abbastanza positivo per noi, nel senso che voglio dire, l'avvento di Lotito a Reggio Calabria dovrebbe servire per rilucidare il nostro blasone, lo dico così in maniera chiara. Rilucidare il blasone significa che anche adesso noi dovremmo anche riconquistare quella credibilità dal punto di vista anche non solo sportivo ma anche sociale, che avevamo perso negli anni precedenti, dove eravamo mal visti dalle tifoserie avversarie, dalle squadre avversarie, ed eravamo accolti male nei campi di gioco. Adesso si vede che, come giustamente come dici tu, le squadre lottano, però dopo il 2-0 si sfaldano, dopo il 3-0 si sfaldano e alla fine riconoscono la superiorità della Regina. Questo significa che questa squadra, oltre ad avere, diciamo, delle qualità calcistiche, delle qualità importanti nei piedi dei calciatori e nella mentalità del tecnico, ha anche delle qualità morali, cioè ha assorbito le idee del tecnico di andare a gestirsi questo girone I della serie D con la professionalità e con l'impegno che ci vuole, cioè con l'agonismo che non deve mancare assolutamente, anzi prima deve entrare in campo l'agonismo e poi la tecnica.
1: Volevo leggere, sì, diciamo, sì, non so se è una diatriba tra loro. Angelo Catalano dice: Toscano ha uno strapotere fisico, tecnico e tattico che in Serie D è difficile vedere, questo ne abbiamo parlato, sì, mamma sì, mia che squadra. Giuseppe Saviano però, attenzione, fa appoggiare tutti un po', sì, con i piedini, sì, per terra, dice: ti ricordo che abbiamo, non so, ti ricordo, forse parlava sempre con questo
3: interlocutore,
1: ti ricordo che abbiamo giocato contro una neopromossa. Guarda Giuseppe, io ti rispondo così, insomma è chiaro che il messaggio diciamo, è chiaro ed evidente, lo sappiamo, e d'altronde insomma queste squadre, ad esempio anche il Modica stesso, ci ha messo in difficoltà proprio da neopromossa, perché si arriva anche con un certo entusiasmo. È inutile citare tante squadre che da magari promosse dalla
3: il San Biase, ti cito il San Biase delle scorse stagioni.
1: San Biase assolutamente, sì, ma dico anche nei campionati professionistici dove dalla C va in B, eccetera, eccetera. Faccio un esempio anche il Catanzaro, stravince, sì, un campionato di Serie C.
0: Lo scorso anno con la Vigor hai perso una delle ritorno ed era una matricola.
1: Voglio dire, dipende con il piglio che hai. Io molte volte ho più paura, se usiamo sto termine, diciamo così, preoccupato, insomma paura no, delle squadre neopromosse che arrivano con quell'entusiasmo,
4: sì, sì, sì, anche perché non le conosci fondamentalmente,
1: piuttosto che una squadra che è già lì da anni, ovviamente non quelle attrezzate per poi poter eventualmente fare il salto di categoria, come può essere la Nissa che ha allestito un'ottima squadra. No Sandro, quindi piedi per terra, certo piedi per terra, e parliamo sempre di sport e di calcio, un pallone che rotola, come si dice, il pallone rotondo, non si sa mai sapere, però ragazzi, cioè, i numeri poi sono quelli che danno ragione, attenzione.
0: Sì, sì, sì. No, ma la Regina deve seguire questa strada qui, deve andare avanti guardando se stessa, cercare sempre di interpretare al meglio le varie fasi della partita, anche difficoltà come quelle tipo a Modica, ecco, la Regina deve essere la Regina. Io penso...
3: Sì. Assolutamente sì, e poi scusami che ti interrompo, volevo dire che il nostro compito è proprio quello di diciamo diffondere positività nell'ambiente, chiaramente, ma anche memore delle scorse stagioni, di quello che abbiamo vissuto nelle scorse stagioni, andare con i piedi di piombo, cioè affrontare partita per partita, cioè è inutile che qua partiamo ogni anno lancia e resta per dire vinceremo il campionato, arriveremo, cioè ma basta, abbiamo avuto l'esperienza, affrontiamo partita per partita e soprattutto giochiamo con le caratteristiche che stiamo messe adesso in campo, cioè con qualità che c'è, con la mentalità di vincere questo campionato e con la cazzimma che è quella di affrontare gli avversari con la rudezza e con il loro modo di contrastare, e che si avvalso, soprattutto lo si vede nell'eccellenza del sud, delle squadre del sud e nel girone I della Serie D. Sono queste le qualità principali, tutte le squadre affrontano qualsiasi avversario con il piglio dei gladiatori, noi dobbiamo imparare a scendere in campo con questo piglio, perché l'anno scorso, ricordiamoci Giorgio, ricordiamo i nostri telespettatori e radioascoltatori, che noi abbiamo perso le partite dove pensavamo di andare a giocarci la partita facile. Faccio l'esempio alla Lamezia, siamo andati a giocare in pantofole e abbiamo perso malamente in 10 contro 11.
1: Sì, assolutamente sì, però purtroppo ci tocca fare il paragone, no?
3: Ci tocca, anche a Castronfalana.
1: Sì, sì, ci tocca fare il paragone. Però, a differenza di quest'anno, quella squadra non aveva proprio difficoltà a segnare. sì, ma sì, lo ha dimostrato dal pre-campionato, sì, sì, sì, e durante il campionato. Certo, ci hanno ingannato quelle 9 vittorie consecutive che ci hanno fatto credere, ma giustamente dovevamo credere, perché certo, no? Arriva un allenatore nuovo, il piglio, i nuovi innesti, alcuni vanno via, quelli che si pensava alle mele marce. Però quest'anno ti dà l'impressione di una squadra che può segnare quando vuole. Magari stai quei 30 minuti così a giocare, perché ci sono anche gli avversari, anche non è che tu entri in campo, sei una squadra di Serie A che gioca,
0: no, Lavola facendo... ha tenuto bene il campo all'inizio,
1: giusto,
0: Lavola,
1: oh. Quindi però Sandro, perdonami questo diciamo, questa battuta, cioè il Sarto ci ha confezionato un cappotto elegante, finalmente elegante, dove noi lo possiamo sfoggiare in ogni campo e dire: noi giochiamo con eleganza perché siamo forti, siamo una squadra forte. Sì. Poi tutto può succedere. C'è qualcuno in linea?
4: Sì, pronto? Sì. Pronto?
6: Buonasera a voi.
4: Ciao.
3: Ciao, ciao. Carmelo.
1: Carmelo Genovese, che tra l'altro ci siamo incontrati allo stadio prima della,
6: sì,
1: partita.
6: Io volevo chiamare pure domenica, però non mi è riuscito perché e poi ha parlato molto bene il vostro collega
1: Nello Libri. Nello Libri, sì, so che eri in compagnia di Nello Libri, mi ha raccontato che siete andati a pranzare insieme.
6: Perché c'era loro, io sono l'organizzatore dei pranzi.
1: Ah, ecco, quindi per le trasferte rivolgetevi a Carmelo Genovese, tour in giro per la Sicilia. Carmelo Tour.
6: Io volevo dire una cosa. Finalmente abbiamo una squadra che si entra, fa il proprio dovere.
1: Sì.
6: La cosa più bella per me è stato il momento del quadro contrario di Rosone,
1: sì,
6: che dietro di me è un signore che io mai visto, gli ho detto: ora come il segno girasole di testa. Questo signore è impazzito, gridando: ma questo è l'indovino, questo è l'indovino, questo è l'indovino. E me lo sentivo, quella costruzione la sentivo come un pesante. E niente, non c'è niente da dire, e mi dispiace che domenica la regina è stata, diciamo, evitata, secondo me giustamente, perché in questi campi che ci andrà a giocare, se non si ha carattere, se riesce a passare in vantaggio, non la porta a casa la partita.
1: Senti, tu domenica andrai alla Lamezia, chiaramente, vero?
6: Morita ha una squadra che in casa non perderà partite tranquillamente, se giocheranno con quell'intensità e quella voglia. Per quanto riguarda Lavola, giustamente, come diceva il suo mister, il suo risultato l'ha fatto per 40 minuti, dopodiché ha detto che questa squadra non ha uguali e non ha avversari in qualche modo. E i gol lo dicono chiaro, per partito di campionato, 10 gol, nessun subito, e le occasioni. E io conto pure
1: e se ci mettiamo la partita di Coppa Italia sono 17.
6: Non abbiamo fatto quasi in metà campionato, non solo questo, però io ho seguito la regina tutte le partite, tutte le cose. Io quest'anno in queste tre partite e più la partita di Coppa Italia ne godo, perché non vedo il pericolo, anche se avrebbe segnato, perché ogni partita regaliamo sempre una prima, anche se avrebbe segnato Lavola,
1: sì,
6: ma la regina ormai con questi giocatori è in grado di fare un complimento al mister. E oggi ha veramente fatto tirare tutti quelli che non avevano visto il campo per un minuto. avanti così che vi devo dire.
7: Grazie Carmelo.
6: Grazie a voi per l'ospitalità e forza Regina sempre. E spero di sentirti domenica.
4: Buonasera, sempre benvenuto Carmelo.
7: Ciao, grazie, buona serata. Ciao. Beh, insomma. Siamo tutti con il cuore, come si dice, nello zucchero. Tra l'altro noi andremo a fare sicuramente una puntata un po' più ridotta, anche in virtù proprio dei, insomma, dei concerti che sono in giro,
4: certo,
7: e
4: certo,
7: dei fuochi d'artificio, certo, insomma, e quindi andremo faremo una trasmissione sicuramente ridotta. Ecco, questa era. Bene, lasciate perdere il telefono alla fine. Allora Sandro, insomma, al di là del,
3: aspetta che forse c'è una telefonata,
7: vediamo, che c'è in linea. Pronto?
8: Pronto?
7: Sì.
4: Pasquale. Benvenuto Pasquale.
8: Ciao, sono Pasquale Facetta.
4: Ah, ciao Pasquale.
7: Ciao.
8: Ciao.
4: Sì, lo conosco.
8: Innanzitutto un caro saluto a tutti gli sportivi. Finalmente si ritorna a vedere un po' di calcio bellissimo.
7: Sì.
8: Siamo veramente contenti, specialmente noi che vediamo la Regina
7: da fuori,
8: da lontano.
7: Dove stai, Pasquale?
8: Nonostante la categoria improponibile per Reggio Calabria, non fa differenza guardare una partita di Serie A o guardare una partita di Serie D per tutti i veri sportivi.
7: Dove hai detto, cioè non l'hai detto in realtà, Pasquale, dove abiti, dove vivi?
8: Allora, io vivo a Lodi.
7: Ah, ok.
8: E niente, da circa 39 anni.
7: Ah, beh, insomma,
4: pochi giorni, diciamo.
7: Ti sei ambientato?
8: Ma sì, diciamo che sto cercando di ambientarmi, dai.
3: Ma diciamolo comunque che fa moltissimo piacere a noi che facciamo anche queste trasmissioni, e soprattutto anche a questi orari di sera, ricevere telefonate da parte di tifosi, soprattutto quelli che ci chiamano da fuori Reggio Calabria. È veramente un grande piacere. Io sono contento perché qua si vede la passione del vero tifoso, che non solo assiste alla partita della Regina, ma si prende la briga di telefonare in trasmissione per fare sentire la propria voce, il proprio entusiasmo,
7: la propria vicinanza
3: e la propria passione. E questi sono i veri tifosi, ne conosco tantissimi che lo fanno, e ringrazio tutti quanti perché veramente sono importanti e danno, diciamo, e soprattutto sono quei tifosi che raramente contestano oppure fanno sui social gli hater, cioè quelli che hanno sempre qualcosa da dire.
7: Perché
3: questi,
7: Sandro,
3: sono i tifosi passionali veri.
7: È vero, verissimo Sandro, scusa Pasquale che intervengo su questo pensiero di Sandro che mi accomuna. Il reggino che vive fuori ha un attaccamento
3: viscerale.
7: Non che il reggino stesso, quel che abita in città, non ce l'ha, però quello da fuori ho avuto sempre questa impressione.
4: Ne so qualcosa.
8: Allora, se posso.
7: Certo.
8: Allora, vabbè, io sono nato a Reggio e fino a 15-16 anni, diciamo che al Granillo era tutta un'altra atmosfera diversa, è cambiato tantissimo questo calcio. Cerchiamo di portare avanti quelli che sono i valori, tramandarli. Oggi ho due ragazzi sportivi che frequentano San Siro, e quello che loro portano avanti.
7: Pasquale, una domanda: frequentano San Siro da che parte? Che è importante,
8: ecco.
4: Attenzione con la risposta.
8: Ma allora, sono nerazzurri. Sono nerazzurri, però ho cercato di far capire che lo sport è bellissimo, fa crescere bene. Io vado a vedere qualsiasi partita perché di base c'è che ha dei valori importantissimi. Il calcio, una palla che rotola, ma tutto attorno c'è tutto un mondo che fa crescere i giovani, così come sono cresciuto io, partendo da Reggio Calabria e vivendo qui a Milano da 40 anni, però le origini non possono essere dimenticate, non possono assolutamente trascendere da quello che è poi la vita quotidiana, per cui veramente un Reggio Calabria merita altri palcoscenici, quindi è davvero, sono davvero felice da questo inizio e continuo a lanciare messaggi a un ragazzo che è cresciuto qui vicino a casa nostra, un lodigiano che è appena arrivato a Reggio, spero che sia contento della scelta fatta. Parlo di Federico Baggi, dopo tant'angelo, dopo le esperienze in Serie C, è venuto a Reggio con la voglia di accettare una Serie B e di riportare la regina dove merita.
7: Assolutamente. Noi ti ringraziamo e chiaramente se ti fa piacere anche domenica saremo qui, quindi seguici con amore e con affetto come sai fare, insomma, seguendo sempre le gesta della regina anche in quel di Lodi.
8: Assolutamente.
7: A Lodi sono le 21:36 come Reggio Calabria.
8: Sono un collega, sono un giornalista, per cui perfetto. Cercherò di portare un po' su
0: è un bravissimo giornalista, posso confermare.
8: E portarlo avanti, perché Reggio Calabria davvero deve ritornare a essere una città che merita sotto tanti aspetti un ruolo diverso, deve assolutamente rinascere e vederla in Serie D oppure vederla con a problemi non indifferenti non è da Reggio Calabria.
7: Dai, speriamo nel 2027 la vedrai in Serie C e noi tutti qua siamo felici oltre ad andare in Serie C ma di ritornare nel vero calcio che torna, sia per noi perché comunque chiaramente siamo tifosi della regia, ma soprattutto per voi, per coloro che sono fuori, che si riuniscono in trasferte, facendo le trasferte, no, le classiche trasferte belle da 3.500 tifosi, perché poi io so che vi incontrate, no, chi arriva da Milano, chi è da Torino, da Genova.
8: Assolutamente, la giornata ti posso assicurare. E ho fatto diverse trasferte nell'arco di questi 38 anni, specialmente quando eravamo in Serie B, ma anche quando eravamo in Serie A, tutto il centro nord Italia veniva seguito da un fortissimo gruppo di regini che appassionati non facevano altro che organizzare appunto gruppi con auto eccetera, e quindi intere famiglie che si spostavano con questi ragazzi che ci vengono dietro e che portano la maglia della regina, la sciarpa, e portando avanti questi colori che appunto non sono una palla che rotola ma è tanta roba, e sono tante cose messe insieme.
7: Ok, grazie Pasquale, grazie. Buona serata,
8: un abbraccio e forza regina.
7: Ciao, sempre. Ciao. Salutiamo Pasquale. Io certo potevano Sandro, no, mettere la regina nel girone A, magari,
4: vero? Magari le trasferte sono in ogni caso lunghe,
7: sì, quindi. Comunque tutti quelli del nord magari,
3: ma guarda, io credo che il calcio è anche fatto di cicli. Io penso che da questa stagione potrebbe partire il nostro ciclo positivo, perché siamo stati troppo negli inferi, e quindi se Patron Lotito, come dicevo prima, luciderà questo nostro blasone come sembra stia facendo, chissà che magari anche noi tra qualche anno, non dico tra quanti anni, potremmo ritornare assieme all'amico che ci ha telefonato adesso a rivedere San Siro, per esempio, a rivedere l'Olimpico, chissà. Ma noi ci speriamo, siamo qua, ci speriamo e siamo ottimisti per il futuro di questa squadra. L'unica cosa che non vogliamo e che pretendiamo, secondo me, io lo dico da tifoso oltre che da opinionista, voglio dire, quello che pretendiamo è che non si facciano sogni affrettati di gloria, ma ci accinga a camminare con i piedi per
4: passo
3: terra, passo dopo passo, per gustare ancora di più quello che sarà la vittoria finale.
4: Sì, d'accordo. Nel frattempo tantissimi messaggi. Stai dicendo qualcosa?
7: No, lo dico, come si dice a Perugia? Piano piano.
4: Giusto. Perugia Terni, mi sembra, Perugia del Nord. Allora, non so se questa è la vigialetta, no? Di Angelo Catalano. Io ti ricordo che le neopromosse, specie le prime partite, sono davvero ostiche, e che Toscano ha fatto 4 su 4
5: Quindi un'ottima partita. Giuseppe Saviano scrive: dobbiamo tenere sempre i piedi per terra, e risponde a lui Angelo Catalano: ma finiamolo con questo pessimismo e lasciateci sognare un attimo, che oggi alla terza partita di campionato abbiamo gli stessi gol che l'anno scorso avevamo alla 15ª partita e i punti che avevamo alla 9ª partita, quindi basta. Poi Enzo Denisi, anche lui cos'è perugino, non c'è niente per nuddu, come dicevi tu. Poi Carlo Familiari: buonasera, quest'anno non c'è niente per nessuno, forza Regina sempre, dalla Germania. Quindi confermiamo il fatto che abbiamo tantissimi, insomma, tantissime persone che non noi in generale seguono la Regina,
3: ma
5: da fuori.
3: Confermiamo anche con piacere il fatto che alle 21:41 sì, di un giorno feriale ci seguono con
5: tante
3: piacere
5: persone, vero, vero.
3: Chiaramente non per
5: tanti
3: vedere messaggi, le nostre facce,
5: certo,
3: ma per parlare della Regina.
5: Vero. Giuseppe Saviano risponde: ma guarda, non è pessimismo ma la consapevolezza che giocando con grinta,
9: ah, stai leggendo proprio la
5: batteria, sì, e non abbassando mai la tensione ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Salutiamo anche gli amici Peppe Rombo, Bruno Calabro, ci stanno guardando. Vincenzo Brafa scrive: la Regina è forte, però è vero che attualmente vince con le squadre più bassine, 3 punti attuali contro il Modica più di che di fondo schiena, dovevi leggere quello che c'è scritto, no, fondo schiena che di vincita, poi vedremo contro le squadre più attrezzate.
1: Io voglio un po' rispondere a questa,
5: sì,
3: provocazione.
5: Sando sei numero uno, comunque,
3: no,
5: c'è.
3: Sì, sì, grazie.
1: Guarda, io voglio rispondere a questa cosa. È vero, finora il calendario è stato benevolo, nel senso, certo, che abbiamo incontrato delle squadre non che hanno ambizioni grossissime, però ragazzi, ripeto, se tu non hai una squadra forte, tu queste partite
3: le perdi. L'anno scorso
1: la perdi, sì, quella di domenica scorsa, sì, la perdi quella di domenica scorsa, sì. C'è poco da fare, quindi è normale, anzi io mi immagino che la Regina proprio con le squadre forti possa giocare ancora meglio. Io ho questa sensazione, sì, mi sbaglierò magari, per carità, perché non sono un indovino, però proprio con quelle squadre che ti fanno giocare, perché io immagino una Nissa, ma anche un Igea Virtus, non sono squadre che si chiudono, sono squadre che giocano,
5: sì, sì, sì,
1: giocano a viso aperto contro di te. E quindi poi non lo so la tattica che utilizzeranno, perché secondo me se tu vuoi incontrare faccia a faccia la Regina, aspetta, in un certo modo, non lo so come va a finire. Chiaro è che se hanno 11 giocatori dietro la linea della palla, aggressivi, marcano a quadro tutti i registi, i lancini stessi, allora è chiaro che c'è della difficoltà. Non dimentichiamoci che oggi mancava ancora Guida, che secondo me è un elemento importantissimo.
3: Mancava
1: Franchini, ma comunque Guida è uno di quelli che...
3: Però mancava Palmieri.
0: Però questa squadra ha la sensazione, sì, che comunque è l'uomo che te la può risolvere in qualsiasi, sì, momento. Quindi questa, sì, è la, sì, cosa, sì, che...
1: cioè questo è, questo, ma è normale che non è che abbiamo vinto il campionato, ci mancherebbe, siamo dei folli, ne abbiamo viste partite di calcio, ma ne abbiamo viste tantissime, abbiamo visto risultati incredibili addirittura nelle competizioni,
5: però perlomeno non siamo,
0: no, nel calcio, però, di oggi, scorso, oggi
3: però non dobbiamo neanche fare, allora non dobbiamo ne essere molto
1: equilibrio,
3: esatto, troppo ottimisti, cioè sbilanciarci, a dire vinceremo il campionato a mani basse, a dicembre, a febbraio saremo primi,
5: però non dobbiamo neanche
3: essere troppo pessimisti, cioè nel senso di buttarci troppo a terra. Noi abbiamo giocato, è vero, contro 3 neopromosse, ma ricordo a tutti quanti quelli che ci ascoltano che noi abbiamo già vissuto 3 campionati di Serie D e abbiamo perso l'anno scorso la prima giornata col Castrum Favara, l'anno scorso in casa e fuori casa con la Vigor Lamezia, l'anno scorso abbiamo perso
5: con la
3: Gelbison in casa, con l'Atletico Palermo che era neopromosso in casa. Voglio dire, cioè, noi abbiamo esperienza anche di squadre neopromosse con le quali abbiamo subito sia nel primo anno, sia nel secondo, sia nel terzo anno. Adesso vincere con 3 squadre neopromosse non deve essere un motivo per poter dire sì, ma avete vinto con 3 squadre neopromosse. No, noi abbiamo stravinto.
0: Io allora, porto un'altra dimostra il fatto, sì, che negli anni precedenti non abbiamo fatto 9 punti in 3 giornate.
3: Esatto.
1: Sì. Quindi. Poi tra l'altro voglio sottolineare anche come la Nissa è la squadra che se vogliamo sulla carta è l'antagonista nostra,
5: sì,
1: ballicata e pareggia. Cioè, voglio dire, sì, e attenzione, poteva anche finire 2-1 per il Licata, che alla, sì, fine si divora un gol clamoroso il giocatore del Licata davanti alla porta. Quindi poteva anche finire 2-1.
7: il Licata che abbiamo fatto 5 gol in casa. Sì, sì, sì, certo, sì. Fuori casa.
4: Ma anche il Praia abbiamo visto,
7: sì, che dopo sì, l'abbiamo assolutamente anche poi. Il Praia. È normale che è uno step, no? La prima partita cosa abbiamo detto? Ora sono curioso, ho detto, eravamo in studio, di vedere la Regina fuori casa, in un campo diverso. L'abbiamo vista a Modica. Certo, non è stata la partita quella che abbiamo visto nelle precedenti partite, quindi col Praia Tortora e con il Licata.
0: Anche perché non sempre devo vincere 5-7 delle partite.
7: Ha sofferto. Ha lottato, quando si è dovuto chiudere si è chiusa, ha portato a casa il risultato 1-0. Ora io, chiaro che noi siamo curiosi anche della controprova che sarà a Lamezia domenica. A Lamezia è un'altra partita, un'altra battaglia. Usciamo da una settimana anche tra Modica, oggi con l'Avola, wow. E domani, domenica sono tre partite, quindi. Ma noi abbiamo una squadra, ritorneranno a Boclè, torneranno sì. Sicuramente tutti i titolari, giocherà sicuramente Reis.
3: No, e poi ricordiamo, diciamo anche ai nostri telespettatori che ci seguono con piacere, che noi dopo la partita con Lamezia affronteremo quattro squadre di alta classifica, sì. Una dietro l'altra, dalla quinta.
7: Anche il Trapani lo consideri?
3: Perché c'è il Trapani. Secondo me lo considero squadra che può comunque essere una squadra competitiva, diciamo competitiva. Poi se supererà l'handicap, tutti gli handicap che ha in questo momento, diciamo, lo vedremo, ma comunque sono squadre competitive. Affronteremo l'Igea Virtus, affronteremo la Nissa, voglio dire, cioè tutte e quattro una dietro l'altra, dalla quinta all'ottava giornata, per cui se noi approcciamo queste partite con già 12 punti nel carniere, per dire, o 10, già sono 9, ma se pareggiamo a cosa saranno 10, insomma sa già un gran risultato, per cui io ecco perché dico andiamo con i piedi di piombo, perché è vero che abbiamo affrontato 3 neopromosse, ma dalla quinta all'ottava ci sarà il clou del campionato probabilmente della Regina, dove veramente si vedrà chi potrà o saprà affrontare e confrontarsi con la Regina ad alto livello.
7: Certo che se dovessimo superare anche questi scogli, allora a quel punto diciamo che diventa veramente difficile, anche perché inseguire non è mai facile.
0: L'abbiamo visto
7: l'anno scorso, l'abbiamo visto anche col Siracusa. No?
0: Abbiamo sempre inseguito.
7: Quindi tra il primo anno, diciamo.
0: Vabbè, primo anno non fa testo.
7: Però anche quel è stato snervante contro il Siracusa, no? Tu vincevi, loro vincevano, tu vincevi, loro vincevano. Ma quando sei davanti, magari un passo falso te lo puoi permettere, sì. Se hai preso anche dei punti, no? In più rispetto al tabellino. Faccio un esempio, chiaramente ora hai solo 2 punti, siamo alla terza giornata.
3: Guarda, non voglio dire una cosa che
7: brutta, una cosa brutta.
3: Una Sandro. Cosa che non piacevole, diciamo. Però io direi di lasciare perdere il campionato tra Siracusa e Regina. E non dico altro.
7: Va bene. Non ne parliamo.
3: Non ne parliamo.
7: Una puntata però lo sprigolio, come si vuol dire. Poi ne
3: no, non ne parliamo no, perché ne parliamo, ne per parliamo. Quel punto a punto lasciamo perdere. Lasciamo proprio perdere.
4: Devi sapere, caro Giorgio, sì. Tra l'altro, che i nostri amici qua si ritrovano dopo anni e quindi chattando insomma sulla nostra pagina. Sì, effettivamente sì, perché sì. Il nostro amico
3: una chat di incontri.
4: Non so con chi altro dice io sono quello, insomma, ok. Ti manda i saluti a Giorgino, credo che se dovessi essere tu, il caro Emanuele Romeo. Ciao Emanuele.
7: Emanuele
4: e tutti
7: che
4: i presenti.
7: Salutiamo
4: studio.
7: Emanuele.
4: Certo,
7: grande Emanuele.
4: Enzo Denisi giustamente scrive da Novara e quindi continuiamo con gli amici che scrivono Nord Italia o estero, anzi ci sarà pure un'altra bella sorpresa, adesso te la leggerò. Angelo Catalano scrive: la Regina ha vinto a Modica e ti dirò non so quante squadre vinceranno a Modica.
0: Campo difficile quello.
4: È vero. Sì. Mimmo Idone, ciao da Ottawa si legge,
3: Ottawa.
4: Canada, sì. Canada. Che bella squadra, potevano essere molte di più le loro quattro reti, eppure qualcuno ancora da lamentarsi a Reggio. Un saluto a tutti voi in studio.
3: Ma infatti guarda, io quando ha telefonato il caro l'ultimo nostro
4: Pasquale.
3: Io ho accolto con piacere questa telefonata perché, ripeto, ogni volta che arrivano telefonate oppure messaggi da fuori Reggio è gente che veramente parla di Regina tifando Regina, perché a Reggio Calabria purtroppo si è creata questa cattiva abitudine di andare pro o contro a secondo di alcuni interessi e non dico quale, ed è una cosa che mi fa schifo,
4: non solo a livello sportivo in generale,
3: è una cosa che mi fa schifo, perché io dico sempre che noi siamo qua per onorare la maglia Amaranto, per ricordare i tifosi della Regina, per sostenere i tifosi della Regina, per aiutare le varie società, chi nel male e chi nel bene come questa, però sempre tifando per i colori della Regina, ma senza andare a confrontarsi con i legami dei colori politici delle, cioè, e io questa è una cosa che non sopporto. No, la Regina ha un unico colore, Amaranto.
7: La politica è la rovina di veramente, lasciamo perdere. Questo amico era del Canada, come si chiama?
4: Canada, te lo dico subito. Aspetta, ma sono dimenticato. Vabbè, già. Ma lo troveremo, eccolo qua. Mimmo Idone.
7: Mimmo Idone, che ora è in Canada in questo momento?
4: Credo che sia giorno, no?
7: È giorno, è giorno.
3: Prima
7: giorno.
3: Luce dell'anno.
7: Poi tra l'altro il Canada è una bellissima squadra. Peccato che l'anno scorso è arrivato Ottawa.
4: Questa non si può sentire, ragazzi. Allora continuiamo, perché anche te ne sei andato, sì. Michele Rizzitano dice: una partita del genere l'avremmo pareggiata o persa l'anno scorso. Dovevamo giocare 3 ore per fare 2 gol, effettivamente. Ora ne bastano 2 minuti perché le fiammate vengono fatte da gente tecnica e di un altro pianeta. Poi vabbè, complimenti, grazie. E poi Demetrio Ferrato fa una sorta di elenco perché dice: un abbraccio a Nino Barillà, Domenico e Rosario Girasole, Porcino e Lago Nigro, ovvero Sangue Amaranto.
3: Esatto, giusto, giustissimo.
7: Sì,
3: infatti io volevo testimoniare appunto sul gol di Girasole, che veramente mi fa molto piacere, ecco, che è entrato in campo. E devo dire una cosa, che Antonio, stavamo vedendo la partita insieme, all'ingresso di Girasole in campo ha testualmente detto: in questo corner segnerà. E allora, c'è la cosa che si è avverata.
7: Posso dire una cosa?
3: Complimenti,
7: che siamo stati in tanti a dirlo, dico, perché ero là in tribuna, ho detto sarebbe bello ora se segnasse Domenico Girasole, e segnavo. Disse: ora tocca a Yallob, e segnavo Yallob. Quando è entrato Magri, il giornalista, che ora non mi ricordo perché lui segue il ciclismo, non mi ricordo sto ragazzo, ha detto, mi guarda e dice: ora si pure Magri. Ha detto: guarda, non lo so, però certo sarebbe bello. No, voglio testimoniare cosa? L'ovazione che c'è stato per Domenico Girasole, il nostro grande speaker Filippo Lopresti, ha usato anche, sai, quando segni il gol nomini, ha segnato per la Regina. Domenico si è sentito allo stadio, cosa che
3: un'enfasi particolare, perché per un regino che
7: sì, ma proprio un attaccamento, forse perché è stato troppo attaccato sto ragazzo.
4: Sì, sì, è vero.
7: Chiudiamola qua.
3: Stupidamente.
7: Sì, chiudiamola qua, perché comunque mi fa piacere che i Girasole devono restare a Reggio, anche se Domenico magari non giocherà tante partite, però il campione del lungo.
0: Sono due ottimi giocatori, se lui è fratello, e hanno dato sempre tutto per la maglia. Assolutamente.
7: Cioè, per te sei contento che restano? Ma a parte Rosario,
0: assolutamente
7: sì.
0: Assolutamente sì, per me deve essere la bandiera Girasole di questa Regina.
7: Si parlava di Domenico, richieste in Serie C, però
4: ma che sia qui, però ci fa conto.
0: Sì, c'era sia il Bari che poi anche il Taranto, anche se in Eccellenza comunque aveva delle ambizioni importanti come la Regina,
7: no,
0: però
7: è meglio che resti qui.
0: È meglio che resti qui, assolutamente.
3: Ti consiglio di leggere questo ultimo messaggio di Mimmo Idone.
7: Me lo leggo io.
4: Vai.
7: Ad Ottawa siamo un gruppo di oltre 200 persone, tifosi pacci, solo tifosi Amaranto, della politica disbattimo, proprio detto in canadese. Siete bravissimi e simpatici, complimenti. Grazie Mimmo Idone, saluta tutti questo gruppo.
4: Se
7: la possibilità, invitaci a tutte e quattro e veniamo. Ottawa.
4: Come si chiamano gli abitanti, Mimmo? Se ce lo spieghi, perché lo vuole sapere Giorgio.
7: Ottawesi.
4: Ottawani.
0: Ottaviani.
4: Ottavi. No, sono
0: Ottaviani.
7: È chiaro che siamo felici, insomma, facciamo anche un po' di perché siamo
3: contenti. Rendiamo la trasmissione, la dobbiamo rendere leggera, perché è chiaro che stiamo vincendo, tra l'altro, quindi se non rendiamo queste trasmissioni leggere non avrebbe senso.
7: Ma la renderemo leggera anche quando perderemo.
3: Più
4: tardi possibile. Diciamo
7: sì. Ma perché abbiamo fatto l'anno scorso sempre
4: da depressi,
7: sempre una cosa, chiaramente c'era da piangere.
4: Deve stare in tema un pani e un ruppo
7: a proposito di ruppo di Satizzo, insomma,
4: fra poco manderemo la conferenza, insomma, di Marchionni, giusto due parole, 5 minuti telefonicamente.
7: Tra l'altro noi siamo
3: in chiusura,
4: perché verso le 10:05 chiuderemo, giusto, con la conferenza di Marchionni.
7: Eh,
3: anche perché i figlioli non mangiamo.
4: Tu vieni dal campo pure, magari sei passato davanti
3: a. Sto di fame pure.
4: Sentivi l'odore del salsiccia?
3: No, non ho sentito niente. No, però diamo appuntamento comunque a domenica pomeriggio dopo la partita, ovviamente. Assolutamente. Andremo in onda e quindi avremo più tempo. Dopo la partita che si presume sia alle 15,
4: sì, ancora non
3: c'è la
4: certo,
3: definitiva, ma saremo in onda anche
4: se c'è qualche polemica per il caro biglietti, perché si diceva qualcosina che
1: in effetti
4: da Serie B
1: in effetti bravo, mi hai dato un assist importante, perché al Granillo pagano 10 euro più prevendita, sappiamo sì. Che c'è la prevendita là, alla Mezza 15 più prevendita, cioè, 17 euro
0: in curva.
1: E poi io dire il Granillo forse leggermente un po'
0: esagerato, un'esagerazione
4: da serie superiore,
0: sì.
3: No, e questo per me è una cosa fastidiosa, ma non solo per i tifosi che si devono accollare queste spese, che già si accollano delle altre spese per poter affrontare queste trasferte, ma è fastidioso dal punto

0: questa diciamo posizione,
1: questa filosofia che non va
0: filosofia
1: bene,
0: filosofia della società alla Medina, che hai detto bene, un blasone importante, la Vigor, però vabbè, del resto quando uno dice vabbè ma poi al ritorno facciamo pagare 15 euro, ma non è la stessa cosa, perché comunque da Reggio Calabria si sposteranno parecchi, sì, vanno sì, alla Lamezia, sì, sì, cioè sì, parliamo di centinaia e centinaia di tifosi. Ricordo quell'anno siamo stati circa 1000, 1200, no? Quando segnò Barillà,
1: sì, allo scadere.
0: Col San Biase, però era sempre sì, il campo di Lamezia. Ma comunque del resto, questo poi lo vedremo di partita in partita.
1: Ma io abbiamo direi, scusa, che forse sarebbe meglio concludere e fare parlare
2: un altro, datemi 2 minuti ancora.
0: Sì, sì. Okay. Allora siamo in conclusione, presentiamo appunto la prossima partita con la Vigor Lamezia. Rocco, insomma, intanto che partita si può prevedere? Certo non è facile, però
3: Vigor che ha pareggiato anche oggi, mi sembra, 2-2, quindi ha togliuto 2 punti in 3 partite. Insomma la Regina parte come sempre favorita, però è una partita questa da non sottovalutare per tanti motivi. Lì troveremo un ex Amaranto, Jorge Vargas, che sicuramente la preparerà al meglio. È un campo difficile, ne sappiamo già qualcosa, e la Regina deve fare la Regina senza ma. È una partita da affrontare al massimo, consapevoli della nostra forza, un avversario che sicuramente ci metterà in difficoltà e farà di tutto per fermarci.
0: Prevedi il ritorno dei calciatori che non hanno giocato quest'oggi?
3: Sì, quindi questo turnover insomma non è ha un senso, ecco, se il mister ha fatto questo massiccio turnover, quindi proprio perché per riservarli al meglio per questa partita, che comunque sarà una partita molto dispendiosa a livello fisico e bisognerà giocarla al meglio, e ti servono i uomini migliori.
0: Quindi Baldan secondo me lo ripropone, sicuramente
3: probabile.
0: Rientrerà Reis quasi sicuramente, sì. Bonchelè sicuramente poi
3: sì,
0: ci
3: molti
0: sarà
3: di quelli che oggi quadro, sì giocheranno sicuramente per questa partita, poi è anche un modo tra virgolette per vendicarci dello scorso anno, quindi
2: ancora brucia.
3: Sì.
2: A proposito dei fratelli Girasole, Angelo Catalano scrive: ai fratelli Girasole dobbiamo tutti delle scuse, tutti, perché nella vita e nel calcio non è detto che se sei nipote o figlio di arrivi per forza in alto, per attaccamento e per la grinta e per la forza che hanno messo in campo in questi 3 anni, quasi 4, va fatto soltanto un lunghissimo applauso.
0: Diciamo che un po' mi dissocio, nel senso, dovrebbero chiedere scusa chi l'ha attaccato.
1: Certo.
0: No, io non ho mai proferito parola.
1: Ma chiaro che non si riferisce a noi, però.
0: No, certo. Dovrebbero chiedere scusa a quelle persone, forse poche persone, anzi sicuramente poche persone, che hanno visto in questi 2 calciatori reggini che ci danno l'anima. Sono.
3: Ma da Giorgio, parlando di calcio seriamente, Domenico è uno che comunque in questi anni ha mantenuto un rendimento alto di prestazioni, forse il più continuo. Io lo ricordo anche in Lega Pro, che comunque che non è che Domenico Girasole l'abbiamo scoperto quel giorno, perché veniva già da campionato in Lega Pro, quindi era un difensore di oltre che cresciuto nel livello della Regina, però comunque era un difensore che arrivava dal professionismo, quindi ditemi oggi un giocatore di quelli della Regina, di quelli sono rimasti, tranne i nuovi chiaramente, hanno sempre mantenuto un
0: rendimento
3: alto, oltre un senso del gol che per un difensore comunque
0: benissimo. Sono le 22 di mercoledì 16 settembre 2026. Tra 2 ore ci saranno i fuochi sul bel mare dello stretto di Messina, sul lungomare più bello d'Italia. del mondo, non è che in Canada ce l'hanno, mi dispiace Dino, la scherzo.
2: E tu che sai, ci sei stato mai?
0: Aggiornamenti per quanto riguarda le coppe, abbiamo risultati parziali?
1: Sì, Siracusa Gela 1-1.
2: Sì, invece
0: Siracusa Gela 1-1.
2: Quale coppa è questa?
0: Coppa Sicilia.
1: No, sì. Coppa. No, io parlo di campionato, di altro non mi posso esprimere purtroppo.
2: Sì, vabbè. Però posso leggere giusto gli ultimi messaggi,
0: sono squadre italiane,
2: anche perché ormai mancano un paio di minuti e possiamo mandare insomma Demetrio Ferrato, salutiamo, ricorda che ci sarà pure Provazza, quindi un altro
1: Regina,
2: nostro,
3: sì.
2: E poi anche ricorda che il campo è una vergogna.

0: assoluta, esatto. Di Lamezia logicamente. E poi Angelo Catalano sottolinea invece, specifica, ovviamente era scontato che era per chi li ha attaccati in precedenza.
1: Ma sì, l'avevamo capito.
0: Sì, l'avevamo capito, sì, certo. No, vabbè, certo, certo. Allora chiedo sostegno, insomma, se possiamo mandare, se
2: sì,
0: ci siamo.
2: Salutiamo quanto... prima.
0: Salutiamo, sì, salutiamo. Se non prima c'è però il coso, non, c'è? Il contributo. Stiamo aspettando un attimo che lo stanno, sì, vabbè, lo stanno girando.
2: Possiamo anche, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, di questo incontro vinto 4-0. C'è poco da dire, vuoi dire...
1: No, voglio dire, vorrei ricordare invece ai nostri amici telespettatori che giovedì sera andrà, sì, invece in onda Momenti Amaranto, che non, è andato giusto, in onda, certo, ieri sera per le festività mariane, che andrà in onda domani, diretto dall'amico Michele Favano, condotto dall'amico che Michele Favano, okay, alle ore 20 su Facebook e alle 21 sulla l'87 di Turing.
2: Mentre come ogni giorno dalle 12.10 fino alle 14 Mezzogiorno Amaranto con Andrea Benedetto e Paolo Figara, almeno così,
0: sì, sì, certo,
2: almeno è così, se non ci sono cambi stagionali. Bene, allora, se noi siamo pronti,
0: io direi a questo punto di mandarla direttamente da qui, sì. Intanto salutiamo, allora ci congeliamo con questa,
2: sì. Okay. Intanto, vai. Io saluto e ringrazio come sempre Sandro De Racco,
1: grazie,
2: che
1: Giorgio,
2: di casa,
1: grazie Antonio,
2: della nostra
1: squadra. E un saluto anche a Rocco da parte mia,
2: ringrazio, abbraccio e saluto, l'abbraccio te lo do dopo al microfono spento, perché è un gradito ritorno, a me fa sempre piacere avere Rocco
3: anche per me, anche per me, ti ringrazio come sempre Giorgio,
2: ce lo diciamo molte volte in privato, ma è giusto anche pubblicamente,
3: no,
2: una forte stima nei tuoi confronti.
3: Assolutamente, ti hai ricambiato alla grande, perché sei una persona che ha sempre creduto in me dall'inizio, e quindi il fatto che quando, no, beh, quando no, no, non è così scontata, no, no, perché comunque avere così la fiducia da devi guadagnare, io sono contento di essermela guadagnata, di averla ripagata, credo al meglio, sono quando chiami per me rispondo presente, perché
2: ringrazio.
3: Sei una persona e un professionista che meriti, e ti ringrazio.
2: E io ti ringrazio. Bene, Antonio.
0: Ci siamo, aspetta, clips. Ecco,
2: sì, stiamo facendo tutto in diretta.
0: Tutto il bello della diretta.
2: Vabbè,
0: direbbe qualcuno.
2: Non c'è problema. Vabbè, e noi possiamo chiudere. L'appuntamento con 95esimo minuto è per domenica. Subito dopo Vigor Lamezia Regina, sperando di raccontarvi un'altra bella vittoria e arrivare a 12,
3: speriamo,
2: punti, che a me 3x4 fa 12, ragazzi, almeno, è giusto?
1: Sì,
2: bene,
1: un grande ritmo medico.
2: Ok, allora, intervista di Marchionni.
0: Sì, ci siamo.
2: Buonanotte.
0: Ci siamo, eccola qui, allora la possiamo mandare.
2: Buoni fuochi d'artificio, ci vediamo su tutti sul lungomare.
1: Buon Emily Skill e buon fuochi d'artificio.
2: Ciao a tutti,
1: ciao.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto con l'informazione nazionale. In apertura parliamo del caso Ilva, slitta il decreto con
5: state
4: misure
5: ascoltando. Turing 104.